0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dillo
1: bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.

le persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

quanti, benvenuti. Questo è il nuovo appuntamento di Mercoledì Morning, l'ultimo di luglio. Eh sì, da domani si va ad agosto, l'estate avanza e noi siamo qui in diretta su Radio Città Aperta. Saremo con le nostre dirette fino a domenica 11 agosto, poi dall'11 al 25 ascolterete un po' solo le nostre selezioni musicali, poi dal 26 si tornerà in diretta. Quindi ancora un po' di giorni con le voci di RCA. Io sono Gianluca Polverari, fino alle ore 12 con Mercoledì Morning e poi dalle 12 sempre il sottoscritto con 33x2. La trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Oggi non ho ospiti, giocheremo con il sondaggio musicale che già vi annuncio, quindi dovete darmi una bella risposta, perché vi chiedo: qual è la vostra canzone anticiclone africano? Cerchiamo di combattere il caldo odierno con una bella canzone anticiclone africano. E allora abbiamo ben 2 ore per giocare con esso, poi magari più tardi lo lancerò ancora meglio. Intanto ricordo i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Ovviamente saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, che troverete sul sito di RCA, così come trovate tutte le altre trasmissioni, non solo le mie ma anche quelle di tutti gli speaker che sono attivi su questa radio. Allora, come classico del mercoledì mattina attendo anche caffè cornetto virtuale ai contatti che ben conoscete. E allora, siamo pronti per iniziare con il primo brano. Ricordo che se ascoltate la diretta potete leggere in tempo reale chi è l'artista, qual è la canzone e se il nostro software è bravo vi mostra anche la copertina. Ecco, tutto lo potete vedere e leggere sulla home del sito di Radio Città Aperta, ma anche sulla nostra app. Mi raccomando, scaricatela. E se l'avete già scaricata, aggiornatela, perché è da aggiornare, perché ci sono nuove implementazioni.

Oh, abbiamo iniziato oggi con questo bel gruppetto chiamato Midnight Sister, un duo che usciva ormai qualche anno fa con questo album che è molto simpatico nelle dinamiche, un album che si intitola Painting the Roses, dipingere le rose, per questo duo statunitense che incide per Jag War. Sound molto piacevole, le sirene, sirens, che hanno così dato il via alla trasmissione odierna di Mercoledì Morning, dove vedo già un attivissimo Claudio che offre caffè cornetto virtuale. Grazie a te che ci scrivi da Taiwan. Buongiorno a Gabbe, un bacio a Demo, un saluto a Clara, un saluto a Paolo e un saluto anche a e anche a chi richiede Aaron, ma Aaron l'ho ascoltato, cara Dunia, non ha i suoni adatti a questo tipo di trasmissione.

Ebbene, questa è stata la prima canzone per quest'oggi. Attendo intanto le vostre proposte di canzone anticiclone africano. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468.

Typical Girl per le Slits di Hurry Up, purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa, uno dei dischi storici del punk inglese che si contaminava ovviamente con altri stili, il dub, il reggae, un disco storico importante. Alla batteria poi c'era Budgie, che è stato poi il batterista anche di Siouxsie and the Banshees, anche il compagno proprio di Siouxsie. E quindi ci siamo gustati questa canzone per questa band, le Slits, l'album storico, il loro primo Cut, come con loro si presentavano come una sorta di amazzoni, con ecco il corpo pitturato e con anche i loro seni in evidenza. Invece nella copertina che segue c'è una sorta di statua di legno o bambola che ha però il volto un po' sfigurato, o forse una statua di gesso, chi lo sa. Questa è la copertina di Madra per quel che riguarda i New Dead. Questa è la loro Change My Mind, il nuovo album, il primo album della formazione di Galway, dalla Repubblica d'Irlanda, New Dead. Ma non come nuovi morti, o nuova morte, ma New Dead quasi come nuovo papà. Poi non so se New Dead è tutto attaccato a un altro significato, vado a cercare.

New Dad, e allora li abbiamo ascoltati insieme con questo piacevole disco che propone una band che scrive delle canzoni che hanno in sé un po' di radici indie wave inglesi, britanniche, commissionate anche con qualche rimasuglio invece indie pop, indie rock statunitense anni 90, insomma un miscuglio niente male per questi New Dad. E sono tornati anche i Porridge Radio per ora con un nuovo singolo in attesa della pubblicazione del quarto album che uscirà il 24 di ottobre. Il gruppo guidato da Dana Margolin si intitola questo nuovo singolo Sick of the Blues.

Sick of the Blues per Porridge Radio, il nuovissimo album in attesa poi del lavoro che uscirà a fine ottobre. Insomma, i dischi Porridge Radio sono sempre un bel ascolto, io rimango innamorato soprattutto del loro secondo disco, e ora ci ascoltiamo un altro brano che anticipa un album. L'album uscirà a fine agosto, parlo di Nick Cave and Bad Seeds. Eh sì, perché l'artista australiano sta per pubblicare il nuovo album, un disco intitolato Wild God, un dio selvaggio. E allora il nuovo singolo si chiama Long Dark Night, ed è tra l'altro un brano ispirato dalla notte oscura dell'anima del poeta del Cinquecento Giovanni della Croce. Insomma, la classica ballata che ormai propone da un sacco di tempo Nick Cave. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it.

questa è la musica di Nick Cave, un'altra ballata delle sue, Long Dark Night, questa lunga notte scura, un brano ispirato, come dicevamo, dalla notte oscura dell'anima del poeta del Cinquecento Giovanni della Croce, ma sicuramente molti in questo titolo trovano similitudini con le notti insonni lunghe, scure e molto calde di questo periodo. Quindi si dorme, ci si sveglia, si riaddormenta e non passa mai, e via così. Long Dark Night. 10:30 in punto, mercoledì morning, in diretta con voi Gianluca Polverari. Saluto Fabio, Roberta, Gianni. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Beh, ricordo che tra un po' giocheremo meglio con il sondaggio odierno, che recita, anzi già me lo potete segnalare, qual è il vostro qual è la vostra canzone anticiclone africano? Nel frattempo ci ascoltiamo questa band che prende il nome di The Hard Quartet, una formazione che comprende insomma un musicista quale Steven Malkmus dei Pavement, ma anche altri artisti attivi con ad esempio i Chavez in passato, con i Dirty Three, con i Silver Juice, con i Double, insomma una super band che ora si riunisce dietro la sigla di Hard Quartet, appunto, dove tra i protagonisti c'è l'inconfondibile Steven Malkmus.

E questo è un singoletto di 2 minuti e passa per The Hard Quartet, il gruppo che vede tra i protagonisti Steven Malkmus, ex Pavement. E a proposito di Pavement, sarà presentato al Cinema di Venezia, al Festival del Cinema di Venezia, un film, un stranissimo film sulla band The Pavement. Sarà un mezzo musical, un mezzo film, un po' museo, un po' mosaico, così viene presentato il documentario, che è anche, ripeto, anche un musical, dove ci sono spezzoni di concerti, spezzoni dove ci sono degli artisti, degli attori che impersonificano i Pavement, spezzoni invece dove c'è una sorta di jukebox dove vengono estratti dei brani. Insomma, pare essere un film molto particolare e che andrà in scena appunto al prossimo festival, l'81esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che va dal 28 agosto al 7 settembre. C'è anche un trailer che esiste, non so quanto possa essere utile trasmetterlo, anche perché insomma non si vede qui, le immagini contano assai, però insomma lo potete andare a cercare da voi su internet. E allora salutiamo la musica dei The Hard Quartet e diamo in là la musica dei Pavement, Range Life.

E come scrive Adriano al contatto WhatsApp 340-197-4468, commentando il brano dei Pavement, bellissima Range Life, e sì, quindi grazie per il tuo messaggio. E bene, quindi Pavement, ci sarà questo film presentato alla prossima edizione, al prossimo Festival del Cinema di Venezia, e poi chissà se arriverà nelle sale, quando, come e perché. Noi attendiamo fiduciosi. Altro brano che incuriosisce assai, ancora lo devo ascoltare, lo faccio con voi per la prima volta, è quello che segna il ritorno della formazione originale di Jane's Addiction. Infatti i quattro, Perry Farrell, Dave Navarro, Eric Avery e Stephen Perkins, hanno pubblicato un nuovo singolo in studio che si chiama Imminent Redemption. Oddio, mi sono un po' impicciato. Imminent Redemption. Adesso ce l'andiamo ad ascoltare e vediamo un po' che cosa ci regalano insieme i nuovi Jane's Addiction.

Allora, singoletto nuovo dei Gens Addiction con la formazione originale che non si univa insieme per l'incisione dal Ritual dell'Obitual, quindi da 34 anni fa. E che dirvi, il brano ha dei suoni che rimandano sicuramente a certe atmosfere, d'altronde le facevano loro, dei Gens Addiction classici. Il ritornello non mi fa impazzire, però insomma aspettiamo qualcos'altro per giudicare questa rientrée della band guidata dal grande Perry Farrell, che insomma a me piace sempre ricordare anche per quello splendido lavoro che era il suo gruppo chiamato Psycom, un progetto che visse solo per lo spazio di un EP di 5 brani. E allora li ripeschiamo ancora una volta, gli Psycom, pre-Gens Addiction. Qui c'era solo Perry Farrell, Human Condition.

E questo era un giovane Perry Farrell, 1985, l'unico EP pubblicato dai Psycom, dalle atmosfere più post-punk, gothic, veramente un capolavoro, disco originale su Moini Records, veramente difficile da trovare, se lo si trova lo si paga tanti soldi, però poi il disco è stato ristampato più volte dalla Triple X e via dicendo, quindi insomma lo si può recuperare tranquillamente questo disco dei Psycom, altamente consigliato, assolutamente, assolutamente. Oh, allora, il 22 luglio si è celebrato il primo Steve Albini Day con l'hashtag Thank You Steve Albini. Questa iniziativa veramente ha coinvolto centinaia di artisti, amici, fan che hanno così condiviso storie, foto, ricordi, insomma, di questo grande musicista, questo grande producer che è venuto a mancare all'improvviso lo scorso 7 maggio per un infarto. E, però non solo, la cosa interessante è che ora c'è una strada di Chicago dedicata a Steve Albini. Una volta chiamata fino a poco tempo fa W Belmont Avenue, ora è diventata Steve Albini Street, immagino Avenue. Quindi c'è proprio l'ordinanza del comune di Chicago e quindi adesso si troverà la Steve Albini Way a Chicago, quindi se andrete da quelle parti andatela a cercare, magari mandateci una foto di questa strada. E dall'ultimo disco degli Shellac, intitolato Tall Trains, uscito postumo ai noi, questo è Wednesday, ossia proprio mercoledì, come mercoledì morning.

0: marital act, whether or not you plan to marry. Hump has three meanings, maybe four. For him, it meant to carry what he was born with and was given, what he earned and what he found, what he figured out for himself and what he picked up off the ground, and at last, what he imagined. So remember him as he was hale and strong, would never run from a fight, and not the sad thing that blew out his brains in the kitchen Wednesday night.
1: E questa è la musica degli ottimi Shellac, del compianto Steve Albini. E allora, ricordiamo, quindi ci sarà questa, già è stata annunciata, ora non so se è stata proprio già fatta l'inaugurazione di questa Steve Albini Way, ma a Chicago, ecco, tra breve, nella toponomastica della città si troverà anche questo indirizzo. Allora, la canzone era Wednesday, un mercoledì, il mercoledì di Radio Città Aperta segna dopo le ore 12 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Titoli scelti e commentati da me, Gianluca Polverari. Allora, come disco del passato, oggi ci gusteremo per intero il primo mitico album degli Stone Roses, omonimo, 1989, Made of Stone, un po' come il suono degli Shellac, fatto di pietra. Loro invece sono le rose di pietra, The Stone Roses.

Made of Stone, dal primo album dell'89 degli Stone Roses, che ci ascolteremo per intero come disco del passato tra un po', all'interno di 33x2, che inizierà alle ore 12 presentandovi dapprima il disco contemporaneo dell'attualità, e dedicheremo l'attenzione al terzo album dei Cigarettes After Sex, che tornano con questo album dal titolo Excess, e qui sempre atmosfere molto melanconiche. E ho scelto un brano dal titolo Hot, caldo, anche perché dopo questo brano si giocherà proprio con il sondaggio musicale, dove vi chiedo qual è la vostra canzone anticiclone africano.

E questa è Hot, caldo per Cigarettes After Sex, quindi più tardi, fra un'oretta o giù di lì, ci ascolteremo l'intero lavoro all'interno di 33x2. E poi, dopo Cigarettes After Sex, sarà la volta degli Stone Roses. Dalle 14 poi si continua con Spaghetti Rock con Maurizio Angus Bidoli e la partecipazione di Luigi Bonanni. Dalle 16 onda sonora di Irene Worms, la replica della puntata andata in onda in diretta ieri. Dalle 18 Groovy Times, dalle 20 Melting Pot con Riccardo Maggini, musica e news a 360 gradi, e poi Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barza. Allora, parte ufficialmente ora il sondaggio musicale in questa puntata di Mercoledì Morning. Qual è la vostra canzone anticiclone africano? Per rispondere, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Ci aveva scritto il Carol dicendo Rain Day Cult.

Peter Carroll, la canzone anticiclone africano è questa Rain. Bene, io mi sto appuntando un po' le vostre canzoni, anzi lancio anche la diretta video, che non l'ho fatto, ecco, così mi vedete anche in studio. Ciao ciao ciao, eccomi qui, se volete vedere anche la diretta video ora ci sono. E sì, no, Rain, però che possa essere una pioggia rinfrescante, non quella che porta l'afa, perché sennò addio. Quella, se no, con la sabbia, no, che ti sporca pure le auto.

E questa è stata la prima risposta al sondaggio odierno. Qual è la vostra canzone anticiclone africano? Per rispondere SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Saluto anche Phil e Fabrizio, saluto anche Roberta. Allora, mi risponde Gianna. Gianna dice: beh, nada, ma che freddo fa, giustamente, mamma mia. Allora, io sono stato settimana scorsa, ecco, proprio atterravo tra qualche ora in terra inglese, appena esco dall'aereo, ah, una ventata fresca di quella che ti inebria, eh sì, perché poi atterrando su Manchester, andando a Coventry e poi ritornando a Manchester, ho trovato un clima veramente ideale, 17-18 gradi, 21 al massimo, un giacchino, che bello, che bello. Quanto mi mancava, è durato poco, è stato quasi come un sogno, però c'è stato. E allora, ma che freddo fa, nada, eccola qui, da questo singolo che poi appunto è stato segnalato da Gianna come brano, così, anticiclone africano.

E questa è la canzone celebre di Nada, che si intitola Ma che freddo fa. Saluto anche Giusy. Ebbene, qual è la vostra canzone anticiclone africano? Mi risponde anche Roberto con Estate, odio l'estate, la celebre canzone di Bruno Martino.

caro Bruno Marchino, non sei l'unico, anzi, io la odio da tempo immemore, non fosse altro perché, ecco, i giorni per andare in vacanza sono sempre quelli che sono, il resto lo si trascorre tra, soprattutto in città, tra traffico, caos e questo caldo che appena metti il naso fuori ti uccide. Francamente anche no, ma questo ci dobbiamo vivere, almeno se si sta in Italia. La ripeto, sono andato a rifiatare qualche giorno in Inghilterra la settimana scorsa ed è stata veramente una goduria, un viaggio quasi più climatico che di luoghi, no, devo dire entrambi, però ha influito molto anche questa scelta. Dovevo andare a respirare un attimo in zone belle. Vabbè, ritorniamo al sondaggio odierno. Dopo la risposta di Roberto c'è quella di Fabrizio al 3401974468 di House is Burning di Talking Heads. Diciamo proprio House is Burning non c'è, c'è Burning Down the House, immagino tu intenda quella lì. Comunque arrivano subito pronti ad essere suonati i cari e vecchi Talking Heads da un disco che tanti considerano non proprio il più riuscito, a me invece piaceva assai il loro quarto lavoro, quello dopo, il quinto lavoro dopo Remaining Light e Speaking Tongues, ovviamente Burning Down the House.

Burning Down the House da Speaks in Tongues per Talking Heads, quindi Fabrizio ecco, ha scelto questa canzone come brano anticiclone africano, che è il sondaggio odierno, e quindi fatemi avere le vostre risposte ai contatti che sono 340-197-4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta, c'è anche la chat di Twitch, twitch.tv/radiocittaaperta. Sono anche in diretta video, vi risaluto in camera, ciao ciao, io qui sto al fresco, cioè non la vedete ma c'è l'aria condizionata, quindi si potrebbe stare per un lungo periodo in questa stanza piccola, angusta, un po' baita di montagna, ma perché no, immagino che magari c'è fuori il sole, infatti magari fuori il sole, fuori la neve. Tra l'altro ho pubblicato su Facebook il lancio del sondaggio odierno mettendo una foto di un mio vecchio viaggio a Berlino che era in quei giorni coperta dalla neve, sto lì con le cuffiette coperto proprio dal manto bianco. Bellissimo. Oh, allora andiamo avanti con il sondaggio, perché proprio si parla di freddo, neve, grazie ad dunque, chi è che me l'ha scritto? Adriano, che dice, adesso vado a recuperare anche il suo messaggio, che era questo qui, qualcosa di glaciale, magari dall'Islanda, magari dei gas, grandi gas, Northern Lights, eccola qui, pronti ad ascoltarcela insieme, questa canzone dei gas che andavano molto forte tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, Northern Lights, luci dal nord. Buon ascolto.

invocando il ciclone artico che si abbatta sul nostro paese. Ecco, intanto lo invochiamo con la musica dei Gas Gas dall'Islanda, Northern Lights, quindi il suggerimento di Adriano come brano anticiclone africano, e ci sta tutto. Così come ci sta il messaggio e il brano scelto da Massimiliano, sempre scrivi al 340-197-4468. L'anticiclone deve capire che noi siamo happy when it rains, di Jesus & Mary Chain in estate. Però aggiungo io, li sottolineo come ho detto prima, deve essere una pioggia rigenerante, non la pioggia quella di sabbia che porta ulteriore afa, se no facciamo neanche senza, ma qui sono d'accordo con te, quella rigenerante immagino tu indichi. Poi aggiungi, quello delle Azzorre se n'è andato senza salutare e non si è fatto più vedere, farabutto. Ecco, quindi Massimiliano, invochiamo i Jesus & Mary Chain e invochiamo la loro canzone Happy When It Rains, Jesus & Mary Chain, i fratelli Reed dalla Scozia.

E quindi Happy When It Rains per quel che riguarda la musica dei Jesus & Mary Chain. Tra l'altro prima Adriano scriveva quando andavano i Gas Gas da accompagnare con del buon vino bianco fresco, beh, suggeriamo l'ascolto magari proprio con una bella birra ghiacciata o buon vino fresco, qualche cocktail che preferite. Allora, qui faccio la scelta io, perché ispirato in maniera abbastanza scontata dal brano Happy When It Rains, a questo punto mando quella anche dei Garbage, no? I'm Only Happy When It Rains, e allora ce l'andiamo ad ascoltare insieme, così invocando ancora qualcosa che combatta l'anticiclone africano.

I'm only happy when it rains garbage. Un po' di pioggerella inglese, la classica shower inglese, me la sono presa la scorsa settimana con mio grande godimento. Tra l'altro molto suggestiva, ad esempio quando mi sono girato di sera, ero appena arrivato proprio mercoledì scorso in quel di Coventry, dopo un viaggio pieno di peripezie, e però la sera dopo un paio di birre e la cena, ecco, girare per Coventry nella sua cattedrale che fu bombardata nel 1940 durante la Seconda Guerra Mondiale e rimane il suo scheletro però molto suggestivo e ben conservato, con intorno appunto questa shower inglese, luci molto particolari, beh, ti rimette cioè comunque al mondo rispetto al caldo così asfissiante, il puzzo che poi arriva dalla nostra città, veramente qualcosa di liberatorio. I'm only happy when it rains. Per i garbage ci scrive: allora sbrigatevi soprattutto perché mancano 20 minuti al termine del sondaggio odierno e di mercoledì morning in generale, quindi ancora 20 minuti in compagnia di questa trasmissione. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta, qual è la vostra canzone anticiclone? Insomma, vi dicevo, ci ha scritto anche Carlo che dice Cold per quel che riguarda i Cure. Eh sì, perché si è parlato di pioggia così, ma manca il freddo. Ah no, beh, meglio, non abbiamo parlato con nada. Vabbè, insomma, freddo, Cold per i Cure.

una sferzata di vento gelido da parte dei Cure, grazie a dunque, io qui mi sono appuntato anche i nomi, che sono tante le risposte di Carlo. Oh, allora continuiamo. A questo punto si parla di vento freddo, the cold wind. A segnalarcela è Paola con i Greta Van Fleet, che sono abbastanza incendiari loro, però ecco, parlano di vento freddo. E allora chi siamo noi per negare a queste chitarre roventi il vento freddo? Yeah!

Questo è un brano intitolato Cold Wind per Greta Van Fleet, che veramente hanno veramente un sound molto molto molto molto molto, secondo voi che ricordano? Ma nemmeno ve lo dico, vediamo se qualcuno lo scrive, perché insomma è abbastanza scontata la risposta. Oh, invece illuminata, insomma non scontata quella che ci scrive come risposta, invece Giacomo, perché ci propone gli SWA, gli SWA, si scriveva così. Loro fecero anni fa un album intitolato Winter, un disco che aveva in copertina proprio una sorta di ragazza eschimese, non so, insomma, dei tratti di quel tipo, e sullo sfondo lei è appoggiata proprio su una coltre di neve. Quindi l'album si chiamava Winter, questa è la title track per SWA.

Winter, inverno. E poi questo inverno non c'è stato quello passato, no? Avete sentito il freddo, sarà durato 3 giorni, quindi lo invochiamo anche l'inverno, un inverno un po' più sostanzioso quando sarà, e lo invochiamo grazie agli SWA, formazione attiva nella seconda parte degli anni 80, dai suoni così belli graffianti, garage, e che ci siamo gustati proprio con la title track. Penultimo brano per questa trasmissione odierna, che si concluderà con quello che poi alla fine stiamo vivendo tutti quanti, per chi ce l'ha ovviamente, ossia l'utilizzo dell'aria condizionata, perché ascolteremo gli Slay for Mods di Air Conditioning, e sarà l'ultimo brano per questa odierna puntata di Mercoledì Morning, anche in questo ultimo mercoledì di luglio, in rigorosa diretta con voi Gianluca Polverari. Mi ritroverete tra poco con 33x2, dove vi presenterò i dischi che ho scelto per questa puntata, ossia come disco novità i Cigarettes After Sex e come disco del passato gli Stone Roses, il primo omonimo album. E poi a seguire Spritti Rock, e ancora sarà la volta di Rene Worms con Onda Sonora, e poi Groovy Times fino alle 20, dalle 20 Riccardo Maggini in rigorosa diretta con la sua Melting Pot, musica e news a 360 gradi, e a seguire ancora Miro Barza, Cats and Jammer. Io sarò di nuovo in onda poi anche venerdì con Alternitalia dalle ore 18, solo musica italiana, ma quelli che arrivano invece sono di Nottingham, sono inglesi, si chiamano Slay for Mods, e su queste note io vi saluto, vi auguro un buon pranzo, un buon refrigerio, sempre in compagnia di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Ciao ciao da Gianluca Polverari, eccoli qui, Slay for Mods.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Muori di lei, ci si tuffa in lei.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati e benvenuti in nuovo appuntamento di 33x2. Questa trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti, commentati da me, Gianluca Polverari, anche in questo caliente periodo di luglio. Siamo qui presenti per raccontare bei titoli del presente, ripeto, e altri del passato. Allora, come disco novità oggi ci gusteremo un lavoro dalle atmosfere rarefatte, melanconiche, che ormai sono un classico, perché parliamo di Cigarettes After Sex, terzo album per la formazione statunitense intitolato Excess. Invece, come disco del passato, delle atmosfere sicuramente più dinamiche, con quello che è stato il mitico primo album dei Stone Roses, l'omonimo dell'89. Ma partiamo dal disco novità edito dalla Partisan, quella che per esempio ha fatto incidere in passato Idols e anche Fontaine's DC. In questo caso ci sono degli statunitensi dalle atmosfere molto più quiete, melanconiche, scritte, ideate, guidate da quella voce soffusa, calda e assai comunicativa di Greg

Fogo, di catarsi, e le atmosfere però rimangono quelle classiche di Cigarette After Sex, una new wave molto delicata, d'atmosfera, forse anche un po' ripetitiva in alcuni casi, però ogni tanto fa bene ascoltarsi la musica di Cigarette After Sex, magari così quando si ha voglia di far calare un po' la lacrimuccia dal viso e magari provare qualche brivido dietro la schiena, proprio come faremo ora, perché ci andremo ad ascoltare per intero questo disco di Cigarettes After Sex, si intitola Excess, e poi dopo torneremo per ascoltare il disco del passato qui a 33x2 su Radio Città Aperta.

e abbiamo gustato qui all'interno di 33x2 Excess di Cigarettes After Sex, il nuovissimo lavoro, il terzo per la band statunitense, come ripeto disco novità. 33x2, una trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti, commentati, presentati da me, Gianluca Polverari, e come detto in precedenza, ora tocca agli Stone Roses come disco del passato, l'omonimo album, quello del 1989, un lavoro che ha fatto epoca, che non ebbe subito successo, ma che piano piano con i concerti e poi con l'attenzione che si riverserà sulla scena di Manchester, sull'azienda, beh, diventerà un disco epocale. Gruppo guidato da Ian Brown, John Squire, Mani al basso, Reni alla batteria, insomma, scrissero un album dove ogni canzone è più o meno un inno. I Wanna Be Adored è una delle canzoni più celebri di questa formazione, che appunto prendeva dal jungle pop del passato, rimodellandolo e andando così a influenzare il prossimo Britpop che arriverà qualche anno dopo, dei Blur Oasis. Qualcuno dirà che ha influenzato anche la scena più elettronica, la Manchester, no? L'unione dei suoni indie pop con quelli della house ed elettronica. Forse non sono tanto gli Stone Roses come gruppo principale in questo senso, forse sono migliori come commistione, ad esempio i Primal Scream o gli Happy Mondays, chiaramente. Però insomma, questo lavoro dei Stone Roses è notevole e ha richiesto anche tanto tempo per poi ritornare sulle scene. Ci vorranno oltre 5 anni con The Second Coming per ritrovare il nome degli Stone Roses nei scaffali dei dischi. Tra l'altro nel secondo disco emergerà un lato molto più 70s, soprattutto le chitarre ricorderanno molto quelle di Jimmy Page ad opera di John Squire, che tra l'altro è tornato di recente con un ottimo disco insieme a Liam Gallagher proprio degli Oasis. E quindi ora è il momento di andarci a gustare questo splendido lavoro, tornare in alcuni casi e per alcune persone più giovani invece, magari chi è più giovane adesso gusterà un album che è sicuramente da avere nella propria personale discoteca. Buon ascolto, questa è Radio Città Aperta 33x2, appunto RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Siete all'ascolto di Radio Città Aperta.it Panopticon, con Angelo Pianizzola al microfono a farvi compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle ore 20, quando poi sarà il momento di passare linea, spazio e microfono a Vanessa Nex e la sua trasmissione Next Generation. Siamo intanto arrivati faticosamente al martedì 21 luglio, ci stiamo lentamente lasciando alle spalle anche questo mese, un periodo devo dire bello movimentato dal punto di vista musicale, tra live e festival che si susseguono di settimana in settimana, e devo dire anche ci sono in lista dischi in uscita estremamente interessanti e appunto dal punto di vista musicale di sicuro non c'è da annoiarsi. Oggi, come al solito, ce ne andremo ad ascoltare qualcuno dei nuovi dischi usciti e andremo alla scoperta principalmente di una di queste nuove uscite. Un disco che si preannuncia come uno dei migliori lavori usciti fino a questo momento. Come detto, però, questo succederà tra poco. Prima però andiamo immediatamente ad iniziare la trasmissione, visto che sono già le 18:13. Tra poco, come sempre, vi darò anche i contatti per voi che siete all'ascolto. Intanto però, come detto, andiamo ad iniziare la trasmissione.

E dunque Prince in apertura con Something's Gonna Happen dal loro secondo album All That Is Over. Ottimo album, devo dire, uscito un annetto fa, ad un anno e qualcosa di distanza dal loro esordio, Letter to Self. Like something's gonna happen. You can taste it. You have... Allora, ormai sono diventati una delle band un po' così emergenti, stanno sgomitando nella ricca scena irlandese, musicale irlandese, e appunto nel 2025 hanno fatto uscire questo secondo album, All That Is Over. Vi si ricorda anche, non ricordo di preciso che mese era, credo settembre 2025, in uno splendido concerto qui a Roma al Monk. Ora dall'Irlanda ci spostiamo in Scozia per andare a riprendere una band che mi aveva letteralmente entusiasmato con il loro esordio, che che si chiamava This Is Not a Zen Garden. Stiamo parlando del lontano ormai 2019. Loro si chiamavano, credo ancora si chiamino, non credo si siano sciolti, Domiciles, e questa è Sinking Sun.

queste sono le ultime note di Sinking Sun per gli annunciati Domiciles, band scozzese che, come detto, nel 2019 uscirono con questo interessantissimo primo album e che da allora si sono, per così dire, silenziati, sono rimasti a questo album, non hanno fatto uscire neanche più un EP o un singolo. Per loro, come detto, scozzesi, usciti per una etichetta no profit, Last Night from Glasgow. Dunque, rimaniamo fiduciosi per un secondo album, per un seguito di questo This Is Not a Zen Garden. Stessa sorte toccata ai prossimi che ci andiamo ad ascoltare, che vengono da Londra, si chiamano Crows, ce li andiamo a prendere dal loro esordio Silver Tongues, questa è proprio la title track.

davvero gran bel sound, bello potente per questi londinesi Crows, che siamo andati a riprendere ai tempi del loro esordio 2019 con Silver Tongues, titolo sia dell'album che della traccia appena ascoltata. Loro, a differenza dei Domiciles precedentemente ascoltati, hanno fatto un passentino in più, cioè nel senso hanno dato seguito al loro esordio con il secondo album uscito qualche anno dopo, adesso ve lo dico, è uscito nel 2024, Beware Believers. Per loro che si sono costruiti una notevole reputazione negli ambiti di Londra, suonando prima all'interno di pub e piccoli locali, e poi hanno aperto i concerti di band molto molto importanti come Idols, i Mets, i cari e vecchi Mets, i canadesi Mets, ed anche Protomartire Wolf Alice. Ma ora sono fermi al 2024, sono passati un paio d'anni.

Nei giorni scorsi mi stavo godendo sul web alcuni filmati, alcuni brani del concerto che gli Idols hanno tenuto ad inizio luglio a Bologna, e tra questi ho visto anche dei filmati degli Enola Gay, che hanno aperto il concerto degli Idols a Bologna, un concerto, quello degli Enola Gay, davvero incredibile.

E dunque questa era Cold per quanto riguarda Enola Gay. Loro fino a questo momento hanno pubblicato solamente EP, manca ancora all'interno della loro discografia l'esordio sulla lunga distanza. L'EP dal quale abbiamo estratto questa traccia si intitola Cortana. E come dicevo poco fa, si sono resi protagonisti di un'ottima performance in occasione della loro esibizione in apertura del concerto degli Idols qui in Italia, e più precisamente a Bologna. Stiamo parlando del 4 luglio scorso. E poi invece gli Idols a loro volta si sono esibiti, credo, se non vado errato, il giorno dopo a Milano per aprire il concerto dei Foo Fighters. Rimaniamo nel Regno Unito perché entriamo più approfonditamente all'interno delle novità discografiche di questa settimana. Ci andiamo ad ascoltare il nuovo brano per quanto riguarda Gillaband.

E dunque questo è il sound ormai negli anni divenuto inconfondibile dei Gilla Band, ex girl band, e loro sono di Dublino e da pochissimo anno hanno annunciato il loro nuovo album. In concomitanza proprio del rilascio di questo placeholder hanno deciso di far uscire il loro quarto album dal titolo Pugnello, insomma un titolo davvero curioso. Uscirà il 24 settembre prossimo. Insieme a questo annuncio, già ne avevamo parlato un paio di settimane fa, hanno anche pubblicato le date del loro tour. Sto vedendo qua un'infinita lista di date. Si dedicheranno prima agli Stati Uniti, poi si trasferiranno qui in Europa, una data anche in Italia il 6 febbraio 2027 a Milano. Stavo tra le altre cose leggendo il loro comunicato sul loro sito e il comunicato dove spiegano anche tutta un po' la storia che ha portato a loro questo loro quarto album, e la nota stampa si conclude con questa frase: mi sto iniettando una dose letale di niente, sto ascoltando i Coldplay a un volume altissimo, molto bene direi. E dunque ascoltato questo nuovo singolo per quanto riguarda Gilla Band Placeholder, arriviamo al disco che mi sono ascoltato questa settimana e che per quanto mi riguarda è uno dei migliori, se non il migliore fino a questo momento. L'album si intitola Morir Saltando, loro sono i cileni S. Kessel. Ci andiamo ad ascoltare un primo brano, è un brano che arriva non proprio subito, è all'interno, proprio a metà dell'album, ma è il brano che meglio di tutti gli altri ci fa capire come abbiano fatto davvero un passo deciso in avanti questi cileni S. Kessel.

dunque questo è un primo assaggio del nuovo album, secondo album di S. Cassel. Facendo un po' di ordine, loro sono cileni, erano saliti un po' alla ribalta lo scorso anno nel 2025 in occasione del loro esordio, che a me era piaciuto davvero tanto, era finito tra i miei dischi preferiti, titolo album dal titolo La Brea. Ed ora a distanza di nemmeno un anno ci regalano il loro secondo album, Morir Saltando. Album all'interno del quale è un saggio, è proprio questo brano Sancho Plagio. All'interno dell'album vengono toccati davvero tantissimi generi, smussano anche quei piccoli difetti che venivano fuori dal loro nel loro primo album, suonano davvero molto molto bene. E devo dire, è davvero un gran bell'album. Se vi capita, andatevelo ad ascoltare, Morir Saltando. Loro sono S. Cassel. E visto che siamo ormai a ridosso della pausa di metà trasmissione, ci ascoltiamo sentendo un altro brano estratto da questo Morir Saltando. È la prima traccia della tracklist di questo album, è davvero un gran bel brano, si chiama Porno Miseria.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: (33x2) 66.
4: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Sono John Connor.
1: Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Dios. Tu Dios te compara. Tu Dios.

0: en las multitudes. En las multitudes no eres nada.
1: E siamo tornati dalla pausa, riallacciandoci, riprendendo un po' il discorso lasciato prima del break, quando stavamo parlando dei cileni Cassera e il loro secondo album Morir Saltando. E quindi ci siamo ritrovati, rimanendo sempre in Cile, ascoltandoci Multitudes per questo nuovo giovane collettivo, sempre di Santiago, dal nome Teodio. Teodio che stiamo ascoltando ormai da qualche settimana qui all'interno di Panopticon. Altro gran bell'album che già vi ho consigliato, come detto, nelle settimane scorse, e Queremos el Cielo, Abajo a Patadas, loro sono Teodio, Teodio. Ed ora, quando siamo arrivati alle 19.22, siete sempre, vi ricordo, all'ascolto di radiocittaperta.it, questa è Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono. Ora andiamo avanti, ma cambiamo decisamente sonorità, ce ne andiamo in quel di Lisbona, perché è uscito un album dai risvolti davvero intriganti e interessanti, album dal titolo Body Transmission, loro sono Machina, questa è Collapsing.

incredibile di suoni che vanno da dall'industrial noise anche alla dance, insomma dance punk. Loro si fanno chiamare Machina, spero sia questa la pronuncia esatta. Come detto, vengono da Lisbona, questo è il loro secondo album, gran bell'album devo dire, dal titolo Body Transmission, dal quale abbiamo estratto Collapsing. Loro, dopo l'esordio di Prata del 2024, credo abbiano messo a segno il record di concerti, perché infatti sto leggendo, in 2 anni hanno fatto ben 250 esibizioni live tra l'esordio e questo nuovo album, tra festival e anche un lunghissimo tour in Brasile. Se questa Collapsing un po' vi ha incuriosito, andatevi a sentire questo album Body Transmission, lo sono Machina.

ancora un altro cambio di sonorità, ci dirigiamo verso ambiti che convergono nel post rock, perché è uscito il nuovo album per quanto riguarda If These Trees Could Talk, un'altra ottima prova per questa formazione dal titolo The Hidden Hand. La traccia che sta per partire si chiama Moon Machine. Loro sono If These Trees Could Talk.

Le ultime note di Moon Machine per If These Trees Could Talk. Questa è una band sulla breccia ormai da svariati anni, da tantissimo tempo. Fanno questo post rock, post metal molto molto classico. Nuovo album si intitola, come detto, The Hidden Hand, e devo dire loro hanno mantenuto negli anni sempre un ottimo livello, per loro originari di Akron, Ohio.

siamo entrati nell'ultima parte di trasmissione, ancora una ventina di minuti da passare insieme. Rimaniamo all'interno di questo mondo vasto, vastissimo, che è quello del post rock. Ce ne andiamo in Giappone perché è uscito il nuovo album anche per Mono, nuovo album dal titolo Snowdrop, dal quale ci ascoltiamo Gerbera.

L'eleganza e la raffinatezza, due caratteristiche che hanno sempre contraddistinto i giapponesi Mono. Questa era Gerbera dal loro nuovo album Snowdrop, album che arriva a 2 anni di distanza dal loro precedente Hot, ed è il primo senza il compianto Steve Albini, con cui la band giapponese aveva costruito un rapporto davvero solido e duraturo.

E dunque questi erano i giapponesi Mono con Gerbera. Ancora un paio di brani prima di chiudere. Dal Giappone torniamo in Europa. Questi sono Gegenpress.

E insomma, questi erano i validissimi Gegenpress da Londra, ripresi dal loro esordio Don't Live For Heaven. Questa era Seamstress. E siamo arrivati alla conclusione anche per oggi. Io quindi vado a salutarvi e ringraziarvi. Vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20. Vi ricordo domani la replica dalle 14 alle 16. Vi lascio in compagnia di Vanessa Nex con Next Generation. E come al solito vi lascio anche con un ultimo brano che vuole essere anche, se vogliamo, un invito per chi si trovasse a Roma e più precisamente nei dintorni del Monk, perché questa sera suonano a Roma i Dead Medov, un'importante band statunitense in ambiti psichedelici. Io chiudo qua e me li vado a vedere, quindi per chi volesse ci vediamo al Monk. Loro sono appunto Dead Medov. L'ultimo brano per oggi è Sleepy Silver Door, uno dei primissimi brani tratto dal loro album d'esordio Dead Medov. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ehi là, salve gente, salve a tutti. Io sono Nex e questo è Next Generation. Come al solito, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21, solo su radiocittaperta.it per tenervi un po' di compagnia e soprattutto immergerci insieme in questo mondo del gaming. Imagine a world without you. American girls I'd like. Ora non so se riconoscete sin da subito i brani che sto trasmettendo qui pian piano, che ascolterete durante questa puntata, direi, in sottofondo, ma questo gioco molto famoso e ecco, ha questa colonna sonora così rilassante che oggi ce ne godremo un pochettino. Allora, intanto, come al solito, vi ricordo che potete ascoltare il podcast ogni appunto martedì dalle ore 20 alle ore 21, sempre qui su Radio Città Aperta, oppure quando volete nella sezione podcast. Andate lì, lo cercate, cliccate e mi trovate ogni settimana con un nuovo podcast per tenervi compagnia e soprattutto, come dicevamo, per parlare un po' del mondo dei videogiochi. Ogni gioco, a volte lo posso scegliere io, a volte lo scegliete voi. Raccontiamo curiosità, qualcosa sulla trama, sulla giocabilità, poi vi do un po' quella che è la mia opinione, ovviamente. E nel frattempo tanta musica di sottofondo con la colonna sonora. Abbiamo ascoltato nel corso di queste, insomma, puntate varie colonne sonore diverse, perché effettivamente ogni gioco ha una sua colonna sonora molto non so, delineata, potremmo dire, molto descrittiva. Questo caso in particolare credo che sia abbastanza esplicativo, quindi ci ascoltiamo un pochettino di colonna sonora perché ci fa sempre bene e poi cominciamo a parlare di questo gioco. Vediamo nel frattempo se riuscite a capire qual è. Sometimes.

Allora, avete riconosciuto un pochettino quello che è il gioco di oggi? Ve l'ho detto, è molto rilassante, molto delicato, e questa colonna sonora, ma il gioco non lo è. Diciamo, ecco, che vi tiene un po', non tanto col fiato sul collo per questioni di ansia, anche, ok? Però, boh, diciamo che personalmente non lo trovo un gioco particolarmente rilassante. Anche se inizia in un modo, questo piccolo fra virgolette spoiler, e poi finisce in un altro. Cercherò di non darvi troppi spoiler, anche se sapete che a Next Generation un minimo qualcosa esce sempre. Però, insomma, intanto cominciamo col dire che comunque non è uno spoiler chissà quanto grande, perché stiamo parlando di un gioco che è uscito nel 2015. Non so se l'avete riconosciuto, ma ve lo dico subito. Parliamo dell'avventura grafica incredibile della Dontnod Entertainment, che è Life is Strange, pubblicata da Square Enix per all'epoca PlayStation 3, Xbox 360, ma comunque io ce l'ho anche per PlayStation 4. Quella che vi state ascoltando di sottofondo è la colonna sonora, appunto. E io di questo gioco in particolare ho proprio la versione deluxe, quella limited edition mi sembra, dove c'è proprio il CD con la colonna sonora, che è proprio una cosa antica, forse, insomma, per considerando che oggigiorno c'è Spotify e molto altro, fa un po' strano. Però ecco, c'è il CD e mi piace tantissimo questa cosa. Comunque, sappiate intanto che, appunto, già da un po' si sta lavorando alla serie TV di Life is Strange. Non so se è di HBO, potrei sbagliarmi, ma comunque ci sarà a breve la serie TV. Ho sempre molto ansia su queste cose. Io non ho visto quella di The Last of Us, anche se una parte di me vorrebbe farlo, ma l'altra non è pronta, perché non amo particolarmente le versioni poi cinematografiche o appunto versione TV di quello che effettivamente è un videogioco. Raramente riesce a prendermi. Ne ho un esempio che penso che condividiate con me a livello di opinione, quello che è Silent Hill 2. Che non c'entra moltissimo con Silent Hill 2, il gioco, però ecco, visto che esistono queste cose, questo tipo di dinamiche, ho un po' paura all'idea di sapere che ci sarà appunto una serie su Life is Strange e io non so quanto sarà uguale al gioco. Intanto cominciamo appunto col dire, ricordiamoci, come ho detto prima, che questo gioco è uscito nel 2015, appunto per la prima volta per PC, PS3, Xbox One e Xbox 360. È un'avventura grafica di origine francese, perché appunto la Dontnod è francese, ed è stata pubblicata da Square Enix, diretta da Raoul Barbet e Michel Koch, e insomma il design è stato poi ovviamente lavorato da varie persone. Le musiche sono anche un po' queste miste, cioè un po' di tutto, e sono molto molto interessanti, e il motore grafico è dell'Unreal Engine. Ora, io comunque ho la versione per PS4, che comunque a livello grafico secondo me, per ovvi motivi, è superiore a quella della PS3, però effettivamente penso che un ulteriore remaster un domani non sarebbe poco sgradita.

questo brano molto rilassante ci ha tenuto compagnia qui a Next Generation. Io sono Vanessa Nex e questo è appunto il mio podcast nel mondo dei videogiochi. Oggi stiamo parlando appunto di Life is Strange, questa avventura grafica, pensate, ha iniziato il suo sviluppo nel lontano ormai 2013 e poi insomma è stato pubblicato appunto un paio di anni dopo. E pensate appunto che effettivamente poi, abbiamo detto, hanno cominciato a farci la serie TV, hanno fatto anche una remaster o comunque una versione PS4, ma comunque insomma ci sono delle curiosità che voglio dirvi su questo gioco. Ma prima di tutto intanto cominciamo a raccontare più o meno di che cosa stiamo parlando. Allora, la protagonista si chiama Max Caulfield ed è una ragazza, insomma, che è appena diventata maggiorenne, ha finito la scuola e decide di specializzarsi in fotografia. Quindi torna a studiare ad Arcadia Bay. Arcadia Bay è appunto la sua città natale, dove lei viveva quando era piccola, ma si è trasferita successivamente proprio perché, insomma, diciamo, ecco, penso per problemi familiari, e comunque anche diciamo che questo trasferimento è avvenuto in un periodo particolare perché Maxine, però appunto lei si fa chiamare sempre Max, aveva quella che era la sua amica del cuore con cui giocava e insomma trascorreva le sue giornate, che è Chloe. Però stava vivendo un momento difficile, perché proprio nel periodo in cui poi Max si è trasferita ha perso suo padre in un brutto incidente. Non sono mai rimaste in contatto, nonostante insomma le varie promesse di farlo, presumo, e Max ha sempre sentito un po' questo senso di colpa per non averlo fatto. Scusate, oggi sono un po' sgolata. E quindi il senso di colpa di Max è quello che, secondo me, tira avanti tutta quella che è l'avventura che viviamo in Life is Strange. Il tema centrale, però, è ogni azione ha le sue conseguenze. Perché? Perché è proprio quello che ci dice il gioco stesso quando lo accendiamo. Ci dice appunto che questo gioco, essendo un'avventura, dobbiamo gestirla proprio come una conseguenza di decisioni che prendiamo nella vita. Quindi tutto quello che fa il nostro personaggio, che a livello di giocabilità non ha molte azioni da compiere, non può saltare, lanciare cose. Tendenzialmente Max può solo muoversi nello spazio, nell'area prestabilita, può ovviamente però dialogare. Quindi si trova appunto in questa scuola di fotografia, perché lei ha deciso di specializzarsi in fotografia, in questa scuola ad Arcadia Bay, proprio perché il professore è un po' ecco un luminare della fotografia, quindi lei sceglie di studiare in questa scuola proprio per lui. Però appunto è sempre un po' portata a pensare al passato, perché tornare ad Arcadia Bay le fa tornare in testa tutti i ricordi con la sua amica Chloe. Un giorno, durante una lezione, è un po' sovrappensiero, un po' non ha particolarmente studiato, e insomma, cose che bene o male penso siano successe a tutti. Al suono della campanella alla fine della lezione va in bagno, e qui lei, appunto, che è appassionata di fotografia, trova una farfalla blu posata sul lavandino, no, su un secchio, scusate, posata su un secchio lì nel bagno. Decide di fotografarla e in quel momento sente qualcuno che entra nel bagno, però lei istintivamente si nasconde, e anche perché a entrare nel bagno delle ragazze è un ragazzo. E quando poi arriva un'altra persona, questo ragazzo impazzisce, loro litigano e le spara un colpo, uccidendola. Istintivamente Max si spaventa e grida, e questo fa sì che si inneschi quello che lei non sapeva di avere, ma che è un potere, quello di poter tornare indietro nel tempo.

Quindi, dove siamo arrivati? La nostra Max improvvisamente riesce a innescare quello che è il suo potere, che ovviamente non aveva mai avuto prima. Quindi si ritrova di nuovo nell'aula e in quel momento decide che effettivamente quella povera ragazza deve essere aiutata. Quindi torna nel bagno prima che questo accada e al momento giusto fa scattare l'allarme, e questo cambia il filo del destino di questa persona, ma anche il suo. Perché? Perché nel corso del gioco, quello che poi ovviamente vi dirò come un'opinione personale, però secondo me insomma in generale è quello, non si può del tutto sfuggire al proprio destino, poiché questa ragazza veniamo a scoprire appunto che in realtà è Chloe, la nostra fantastica amica d'infanzia. Quindi Max si ritrova che ha finalmente ritrovato Chloe, ma non è più la stessa ragazza, la stessa amica di prima. Adesso è la classica adolescente ribelle, innervosita e incattivita da quello che le è accaduto. E quindi, non so, molto dedita a non studiare, a non lavorare, a passare la giornata a bere, a fumare, a vandalizzare un po' i posti in giro. Mentre appunto Max è totalmente diversa, è la classica un po' nerd che ha il migliore amico e appassionato di scienza, che nella sua scuola invece fa più la parte scientifica, quindi si specializza in quello. E quindi sono totalmente in contrapposizione, è come se fossero un po' il fuoco e l'acqua in un certo senso. Io ho trovato molto interessante questa contrapposizione, perché il personaggio di Chloe è quasi sempre legato a Max. Le due ovviamente parlano tantissimo, anche perché il gioco non ha molto a livello di giocabilità, ci sono un sacco di dialoghi, le scene sono molto lunghe, e quando ho giocato a Life is Strange, ormai insomma un sacco di tempo fa, anni or sono, come si suol dire, mi sono resa conto che mi ricordava tantissimo, un po', quella che secondo me è stata una sorta di prima avventura grafica, se così potremmo definirla, che fu Shadow of Memories o Shadow of Destiny, mi sembra, negli Stati Uniti. Quel gioco invece era di Konami, se non sbaglio, poi ne parleremo sicuramente, e Shadow of Memories è molto simile, quindi una sorta di avventura dove il protagonista deve risolvere un caso di omicidio, che poi è il suo, ma questa è un'altra storia.

e questa continua ad essere la colonna sonora di Life is Strange. Troviamo appunto questi brani un po' folk, un po' post rock, un po' indie, c'è un po' di tutto effettivamente in questa colonna sonora. È molto molto interessante, me sto mettendo un po' sul misto. Però intanto parliamo appunto del primo titolo. Perché? Perché appunto in realtà non ci siamo fermati al... cioè non io, in generale la Dontnod non si è fermata a Life is Strange 1, ma pensate che il 18 maggio 2017 il team ha pubblicato un video di ringraziamento perché questo gioco ha raggiunto la soglia dei 3 milioni di pezzi venduti. In questa occasione è stata anche annunciata appunto quella che poi fu all'epoca la seconda parte, che è Life is Strange 2, che non è in realtà legata alla prima, ha lo stesso titolo ma è un gioco completamente diverso e insomma ha dato origine a quella che poi effettivamente è la saga di Life is Strange. Allora, questo vi anticipo, ma in realtà lo sapete benissimo, questo Life is Strange non è l'unico con Matt Caulfield come protagonista. Perché? Perché in realtà questo personaggio, in generale questo gioco è piaciuto talmente tanto e anche la coppia Chloe e Max è piaciuta talmente tanto che hanno realizzato appunto nel, penso i primi del 2026, no, mi sa che è uscito a marzo 2026, un altro gioco sempre a tema Life is Strange con a tema Max e Chloe. Il problema qual è? Ora cercherò di non spoilerarvi, che ovviamente, come abbiamo detto, questa è un'avventura grafica in terza persona, quindi l'unica possibilità, l'unica cosa che abbiamo a livello di giocabilità è quella di appunto dialogare e riavvolgere il tempo per correggere quelli che sono i nostri errori oppure cambiare le scelte che facciamo. Ora però, come disse il direttore creativo Jean-Maxime Morris, ha aggiunto appunto che però tutte le scelte che fate non è detto che siano per forza positive sin da subito. Quello che può sembrarvi una buona scelta e porta a un buon risultato inizialmente può successivamente portare a qualcosa di un po' più catastrofico. Perché appunto, come vi dicevo, all'inizio del gioco compare proprio la scritta ogni azione alle sue conseguenze, che è proprio il mantra di Life is Strange. Tra i personaggi, comunque, molto in maniera generale, abbiamo appunto Maxine Caulfield, detta Max, interpretata da Anna Tell, che appunto studia fotografia ad Arcadia Bay, che è una città immaginaria dell'Oregon. Poi abbiamo Chloe Price, che è interpretata da Ashley Birch. E poi ci sono altri personaggi vari come appunto il professore di fotografia, il professor Jefferson, la madre di Chloe, tra i personaggi principali insomma, e poi anche, non so, il migliore amico di Max. Ora, come è strutturato il gioco? Ci sono 5 episodi: Crisalite, Out of Time, Chaos Theory, Dark Room e Polarized. Questi 5 episodi sono proprio 5 livelli che sono stati pubblicati in realtà all'inizio un po' per volta, quindi Crisalite, Fuori dal Tempo, Teoria del Caos, Camera Oscura e Polarizzata. Sono usciti rispettivamente il 30 gennaio, il 24 marzo, il 19 maggio, il 28 luglio e il 20 ottobre, tutti ovviamente del 2015. Quindi questi episodi sono proprio livelli. Considerate che a livello di giocabilità credo che siamo più o meno sulla decina di ore, perché ogni livello dura, cioè se volete farvelo un po' più con calma e come si suol dire smucinate parecchio e quindi state lì e cliccate ovunque, vi dura sicuramente più di un'ora, ma almeno due. Diciamo che forse fra le 7 e oltre. Poi ovviamente dipende dal vostro modo di giocare. L'unica cosa che potete fare però è sempre ricordare di prendervi la responsabilità delle vostre scelte, perché quello che fate cambierà il destino di Max e di Chloe, ovviamente. Perché quello che fa Max all'inizio è salvare appunto Chloe dall'essere uccisa,
Però nel corso degli episodi ci rendiamo conto che sfuggire alla morte o sfuggire al proprio destino è tutt'altro che semplice. E soprattutto che tutto quello che facciamo, anche a fin di bene, a volte non ha sempre e per forza appunto un lato positivo. A volte ha dei riscontri negativi che magari non possiamo vedere e non ce ne rendiamo conto. Quindi questo è il tema principale. Poi magari vi dirò alla fine un po' la mia opinione su questo. Però tanto ci ascoltiamo ancora un po' la colonna sonora e poi con qualche curiosità.

questo è Next Generation. Qui stiamo parlando di Life is Strange, questo fantastico gioco. Intanto cominciamo a dare qualche curiosità. Per esempio, sappiate che questo gioco contiene un sacco di elementi scientifici interessanti, perché al team di Dontnod vanno effettivamente riconosciute proprio l'eccessiva determinazione proprio nel far sì di mettere un po', ecco, all'interno del gioco tutta questa parte un po' più science. Infatti pensate che ci sono un sacco di riferimenti a tanti elementi come la teoria del caos, per esempio, ma anche la legge della termodinamica e la teoria dei multiversi. Ovviamente quello più presente è l'effetto farfalla, teoria secondo la quale a ogni minima azione corrispondano una serie di conseguenze, anche imprevedibili, che effettivamente sono relative magari a una piccola azione, che però può portare a qualcosa di un po' più grande e colmare effettivamente un piccolo vuoto con qualcosa di gigantesco e non so, del tutto imprevedibile, appunto. La maggior parte di queste teorie, la nostra protagonista, che comunque, appunto, come vi dicevo, è una ragazza un po' nerd, ne parla con il suo migliore amico, che ora non mi so... Warren, ecco, mi sono ricordata il nome. Ho sempre paura di non ricordarmi i nomi. E Warren è l'amico di Max. Ora, quello che potete fare nel gioco, come vi dicevo, è scegliere al 100% chi volete essere, come volete rispondere, a chi dare confidenza e a chi no anche. Quindi, Warren è uno di questi, a seconda di come vi comporterete, potrete allacciare o meno determinati tipi di rapporti. Però ecco, quel personaggio di Warren penso che sia uno dei miei preferiti in Life is Strange, proprio perché lo trovo molto divertente, considerando insomma che è un ragazzino, però nello stesso momento molto gentile, disponibile, intelligente e altre qualità che effettivamente la maggior parte dei ragazzi non hanno. All'interno del liceo, cioè non è un liceo, scusate, questa scuola, ci sono penso che sia una sorta di università. All'interno di questa scuola, comunque dicevo, ci sono molti personaggi, sia maschili che femminili, che non sempre hanno un buon atteggiamento nei confronti di Max. Lei, appunto, essendo una un po' nerd, non è che piaccia esattamente tantissimo a quelli che poi sono, appunto, non so, la parte del Vortex Club, chiamata in questo gioco, ossia un po' la cricca dei fighetti, che appunto sono quelli i popolari che organizzano feste e sono i classici ricchi che possiedono a livello un po', ecco, emotivo la scuola. La nostra Max però effettivamente può contare su Warren, proprio perché c'è questa parte di scienza che Dontnod ha inserito e lui è proprio uno di quei personaggi con cui possiamo un po' interagire di più da questo punto di vista. Andiamo avanti, un'altra curiosità è non solo dal punto di vista della scienza, pensate, ma anche dal punto di vista cinematografico. Perché? Perché effettivamente ci sono un sacco di riferimenti alle serie TV. Ad esempio, le targhe delle auto hanno, come posso dire, le consonanti che possono ricordarci varie serie TV famose. Ad esempio abbiamo BRKBD, che è Breaking Bad, poi abbiamo comunque altre targhe, una per esempio ispirata a Twin Peaks e a The Twilight Zone, a Six Feet Under e molto altro. Ora, in particolare, i richiami a Twin Peaks non si fermano qui, perché nei bagni del locale dove lavora la madre di Chloe è infatti possibile leggere un graffito che recita "Firework with me", e verso la fine del gioco sarà possibile leggere una diagnosi psicologica firmata da un certo dottor Jacoby. E soprattutto, a un certo punto, sulla porta di un dormitorio troviamo inciso "Red Room", che è un po', appunto, un po' tanto citazione
a Stanley Kubrick e al suo incredibile Shining. Quindi colonna sonora da urlo e tante citazioni di grandi capolavori. Questo che ascoltate di sottofondo, se non ricordo male, è il sottofondo della festa del Walters Club che si svolge durante l'ultimo capitolo, che è Polarized. Quindi ce l'ascoltiamo un pochettino di sottofondo e poi continuiamo con qualche altra curiosità. Polarized, you

Andiamo avanti con altre curiosità qui su Next Generation, ancora per qualche minuto, a parlare di Life is Strange. Fra le varie citazioni di cui abbiamo parlato, ce n'è quella più importante, appunto, che è quella di Max Caulfield, perché il nome proprio di Max è proprio riferito, cioè il cognome ovviamente, ricorda tantissimo al personaggio principale di scritto da J.D. Salinger nel Il giovane Holden, quindi insomma un libro interessante. Dopodiché sappiate che in realtà il nostro Life is Strange ha vissuto effettivamente qualcosa di particolare, perché all'inizio non volevano pubblicarlo, quindi sono stati rifiutati tantissimo, insomma, come tutti quelli che hanno prodotto questo gioco. Nessuno voleva poi promuoverlo e pubblicarlo, perché penso addirittura in 7 l'abbiano respinto, perché volevano un protagonista uomo e non una protagonista donna. Ma alla fin fine, per fortuna, ci è giunto come lo conosciamo, anche se ci sono stati dei cambiamenti. Ecco, per esempio Arcadia Bay nell'Oregon, in realtà si stava valutando di non che non doveva essere così, ma uno doveva chiamarsi forse Aurora Creek e doveva essere ambientata in maniera totalmente diversa, in un ambiente totalmente contrapposto quasi, che quello dei paesi nordici, totalmente diverso, che avrebbe comunque, secondo me, ecco, reso abbastanza bene l'idea. Però effettivamente la baia di Arcadia Bay penso che sia spettacolare, soprattutto ecco il fatto che le protagoniste possano fermarsi a guardare il tramonto e, su questa baia incredibile, cioè veramente molto molto bello. E pensate che anche il gioco in realtà doveva avere un altro titolo molto particolare, questo Life is Strange, ma doveva chiamarsi What If, che devo essere sincera, soprattutto in questo gioco specifico, credo che non sarebbe stato male come titolo, perché è molto esplicativo di quello che effettivamente poi è la tratta del videogioco. Comunque ci sono un sacco di cose interessanti che poi appunto accadono. Ho cercato di non darvi troppi spoiler. Appunto, pensate comunque che la colonna sonora, tanto visto che ce la stiamo ascoltando, è composta da Jonathan Morali, che è frontman dei Side Matters, spero che si pronunci così, appunto, che è molto rock folk e cose del genere. E poi trovate vari altri artisti come appunto José González, oppure questo è Falls, molto soft. E molti altri. Comunque c'è proprio l'album, come vi dicevo, in formato CD, che io ce l'ho. Però ecco, comunque trovate tutti quanti poi i brani sicuramente su altre piattaforme digitali tranquillamente. Allora, visto che manca veramente poco e poi ci salutiamo, comincio a darvi quella che è la mia opinione sul gioco. Allora, io ho amato questo gioco, devo essere sincera, mi è piaciuto tantissimo. Fra tutti i Life is Strange penso che questo sia il migliore. Esiste anche un altro Life is Strange con Chloe come protagonista, ambientato insomma a livello di temporale prima di questo, quindi è un prequel, che si chiama Before the Storm, appunto. Poi magari se ci giocate capirete perché c'è questa tempesta. Però non l'ho trovato particolarmente interessante, anche perché per tutto il gioco Chloe è semplicemente se stessa. Ora, come appunto vi dicevo, questa è una mia opinione personale e vi ricordo che potete esprimere la vostra opinione, non è vero, potete farlo sul mio Instagram Nessie_next, oppure sull'Instagram di Next Generation, che è appunto Next_2.0, dove potete commentare con me tutti i giochi di cui abbiamo parlato e darmi la vostra opinione. Poi, se necessario, ne parliamo qui al microfono. Ora, stavo dicendo, io non amo particolarmente il personaggio di Chloe, perché indubbiamente è una ragazza che ha subito una perdita importante. Aveva un legame incredibile con suo padre e questo le viene strappato via da un incidente. Tuttavia,
per quanto possa essere doloroso, non ritengo consono e soprattutto maturo nel corso degli anni, soprattutto perché da un adolescente me l'aspetto, ma da una persona adulta no, non ritrovo maturo e responsabile nel corso degli anni continuare a fare la vita un po', ecco, da ribelle che odia la madre, che tratta male tutti, totalmente egoista e incavolata col mondo, al punto da effettivamente essere proprio una mina vagante. Il personaggio di Max cerca di calmarla il più possibile, cerca di essere veramente una sorta di guida e aiutarla, però finisce in realtà quasi sempre, personalmente, poi a mia visione, per essere il contrario. Sembra quasi essere sempre Max quella che poi subisce le conseguenze del carattere di Chloe. Ovviamente questo gioco, come vi dicevo, ha come linea centrale, proprio come tema, il destino, l'effetto farfalla. Perché? Perché la nostra Chloe non è che prende e boom si salva, ma rischia costantemente. E quello che mi ha portata personalmente a ragionare tantissimo grazie a questo gioco è stato il discorso: se qualcosa è il mio destino, posso veramente andargli contro o sto semplicemente rimandando l'inevitabile? Quindi è un discorso magari, ecco, molto filosofico e nessuno può avere una risposta, perché non possiamo avere effettivamente piena certezza di questa cosa, però credo che sia importante porsi delle domande e questo gioco, se volete fare questo tipo di riflessione, è quello che fa per voi. Quindi abbiamo ascoltato la colonna sonora, vi ho detto di cosa parla, su cosa potete riflettere grazie a questo videogioco e qualche curiosità random, appunto, gioco in terza persona dove non dovete fare chissà quali grandi movimenti o grandi azioni, dovete principalmente essere veloci e pensare alle scelte da prendere, perché appunto ogni azione ha le sue conseguenze.

E questa che state ascoltando di sottofondo è sempre la colonna sonora di Life is Strange. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia e spero di aver tenuto anche a voi un po' di compagnia grazie insomma a questo videogioco di cui vi ho parlato oggi. Provatelo se volete, appunto abbiamo detto lo trovate per PS3, magari un po' più difficile, però per PS4 lo trovate, per PC e per le Xbox. Quindi provateci, ditemi un po' com'è, non so se siete tipi da avventura grafica, se vi piace questo tipo di gioco o se siete insomma un po' più adatti a qualcosa di movimentato. Fra i pro e i contro di questo gioco vi posso dire che appunto indubbiamente vi lascia ampio spazio a riflettere ed è molto molto interessante, ci sono appunto un sacco di citazioni dei film, come abbiamo detto, c'è un sacco la parte scientifica dove potete un po' esplorare le varie riflessioni sulle varie teorie. Di contro è che effettivamente non si gioca moltissimo, la grafica ovviamente nonostante tutto lascia ancora molto a desiderare, nonostante insomma è una versione, cioè è stato fatto anche poi successivamente per PS4, ma non c'è una remaster vera e propria che penso che possa essere molto buona. È stata fatta, ma magari ce ne sono altre. Spero comunque insomma che ci sarà proprio un cofanetto in cui lavoreranno meglio tutto quanto molto a breve. Comunque io vi ringrazio per aver ascoltato Next Generation, vi ricordo appunto che torno come al solito ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 sempre qui su RCA, la resistenza culturale attiva di RadioCittaversa.it, e soprattutto vi ricordo che potete ascoltare questo podcast ogni volta che volete appunto sul sito. Inoltre vi ricordo anche che noi siamo sempre molto contenti di potervi comunicare informazioni, curiosità, musica e tutto quello che abbiamo da darvi, e che vi ringraziamo sempre per tutte le attenzioni e anche per tutte le donazioni che ci fate tramite contributo. Trovate tutte quanto nella sezione Sostienici, ci sono tutte le informazioni per poter contribuire. Comunque grazie mille, vi ricordo che potete scrivermi al mio Instagram nessi_nex oppure su nextgeneration_2.0. Ci risentiamo alla prossima puntata, mi raccomando divertitevi e giocate costantemente. Buona serata.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: fare queste stronzate. Ehi, mi piace come ti sei mosso. Sei addestrato molto bene. Guarda questa. Non vale un cazzo. Li vedi i filetti? I semi ancora chiusi? I gambi? Non era ancora matura. È la classica erba pacco messicana e robaccia. Fa vedere, dammi. Sì, è pure vecchia, sarà dell'anno scorso. Per essere davvero efficiente, un buon agente dell'antidroga deve conoscere e amare la droga. Anzi, un buon agente dell'antidroga deve avere della droga nel sangue.
1: Che cosa? Che fa? Se la fuma adesso?
0: No, te la fumi tu.
1: Neanche se mi ammazza.
0: Sì?
1: Sì.
0: No?
1: No.
0: Che sei, un mormone, un maniaco religioso?
1: Ma no, non voglio perdere il mio lavoro.
0: E questo è il tuo lavoro?
1: Ah, non posso farlo.
0: Fuma.
1: No.
0: Non è un tranello, fa un tiro. Fa un tiro.
1: No, no, amico, senta, se ho fatto lo sbirro è stato per impedire proprio...
0: Sì, bla bla bla bla bla bla. Non siamo in commissione, questa non è cocaina, fatti un tiro.
1: No, amico. Che Cristo fa?
0: Sì, bravo. Se era uno spacciatore a quest'ora eri già morto, stronzo. Fa quella scena in strada e il capo porterà una bella bandiera piegata a tua moglie. Che cazzo ti dice il cervello? Anzi, sai che c'è di nuovo? Non ti voglio nella mia squadra, non ti voglio nella mia divisione. Leva il culo dalla mia macchina, torna nel tuo bel quartiere, pivello. Pupo viziato.
1: Avanti, me la dia. Fumo, forza, me la dia. Se vuole che fumi, la fumo.

0: Polmoni vergini. Fai l'uomo adesso, su, fai l'uomo negro, fai l'uomo, vai avanti, su, non ti fermare, tira, tira. Oh, hai rotto i coglioni, zitto, aspetta.
1: Oddio.
0: Fai l'uomo fino in fondo, finisci quella
1: Geronimo.
0: Merda. Andiamo, negro, andiamo.

presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi.

pezzo di lapide.

2026. Buon pomeriggio a chi si fosse collegato in questo momento su radiocittàaperta.it. State ascoltando l'inizio della trasmissione di Groovy Times. Andiamo avanti fino alle 16. Il sottoscritto è Cambogia che vi parla. Di solito siamo qua in trio e quindi un saluto va a Peri Longo e a Dave. Questa volta li ho invertiti, di solito li metto in ordine di apparizione su questo programma, quindi ha iniziato Dave, poi sono arrivato io e poi è arrivato Peri Longo. Quindi un saluto a loro che seguiranno da casa questa trasmissione. E salutiamo anche Fabrizio Falcioni che ha aperto il palinsesto di Radio Città Aperta del sabato con Saturday Atomic Brunch, la sua trasmissione, perché poi faccio confusione con l'altra che invece conduce la domenica, lui si fa una doppietta nel weekend. Poi arriviamo noi per darci il cambio alle 16 con Drive-In Saturday condotto da Alessandro Sgritta e i suoi numerosi ospiti, di solito c'è Eugenio Stefanizzi l'altra parte della trasmissione, poi appunto tanti ospiti dal mondo della musica. Ricordo che ci potete seguire dal sito, ovviamente dall'app, c'è anche Twitch con la diretta video che potete anche vedere sul sito, quindi io saluto per chi ci segue in video, ahimè, a volte mi dimentico che c'è una telecamera puntata. Per chi ci segue in diretta c'è il numero di telefono al quale scriverci, c'è il 340 19 74 468 e potete farlo su WhatsApp, Telegram o SMS, noi saremo felici di rispondervi e di salutarvi, insomma un po' di compagnia fa sempre bene sentirla quando si è qua in studio. Ci siamo rifugiati in questo bunker con la santa aria condizionata in un sabato di luglio veramente infuocato, una settimana allucinante per chi sta in città, massima solidarietà, ma non stringiamoci troppo perché insomma fa caldo, bisogna sempre salutarsi anche a distanza. E l'altra informazione di servizio era quella per chi invece ci ascolta in podcast o in replica e quindi magari è il mercoledì, ci sta ascoltando, e andremo avanti fino alle 20 per poi darci il cambio con Riccardo Maggini di Melting Pop. Per questa puntata di oggi vi ho preparato il solito menù di novità discografiche. Andiamo in giro per il mondo con il nostro deltaplano No Oil a pizzicare tracce che finiscono nelle vostre playlist. Qualcuno ci ha chiesto di realizzare noi delle playlist e in realtà lo abbiamo fatto in alcune puntate. Se andate nella sezione podcast del sito, cercate Groovy Times, ci sono delle puntate in cui c'è un fumetto, e quelle puntate, quei podcast dove c'è il fumetto che raffigura me, Dave e Peri Longo, sono delle puntate con dei mixtape, quindi con poche chiacchiere, solo musica. E quindi magari per chi ci ha fatto questa richiesta, se ci sono cose solo musicali, questi sono due esempi, e poi magari faremo qualcosa anche noi, però riusciamo giusto a utilizzare Instagram e Facebook, vediamo se riusciamo a essere più bravi. E novità discografiche, abbiamo una bella compilation delle novità che ci manda la We Want Sound, etichetta francese che ci manda qualche anteprima delle sue pubblicazioni. E poi abbiamo un bell'album di musica elettronica dalla Tropical Twist Records e anche un album invece di remix. Ecco, sì, volevo iniziare proprio da quello. Abbiamo iniziato con questi remix di musica brasiliana, ce ne andiamo ad ascoltare un altro con il classico di Trio Ternura Agira in un remix rework di A Rope Roy.

Allora, era giusto il tempo di riordinare le idee e preparare la scaletta, e quasi si va da soli e il pilota è quasi automatico. Bene, allora passiamo con iniziamo con una prima novità di questa settimana. È uscito un EP di remix dell'album Macho Beta Orchestra. Lo abbiamo ascoltato ampiamente qua da noi, c'è molto piaciuto questo progetto di Johnny Dell'Orto con la mano, lo zampino anche di DJ Farrapo, e ha fatto appunto uscire questo album di remix, dove troviamo un sacco di amici, e quindi iniziamo con ascoltarcene uno, un remix fatto da Massimiliano Troiani, che remixa il brano Vamos para Orio. Orio.

e non poteva non raccogliere la nostra attenzione un album che mette insieme un gruppo, un progetto che ci è molto piaciuto e dei producer che noi seguiamo da un sacco di tempo e che insomma ci piace il loro stile, che hanno messo mano alle tracce appunto di quest'album della Macho Beta Orchestra. Beh, ci andiamo ad ascoltare anche un altro brano, un'altra traccia da quest'album, Fio da Estrelas, nella versione di DJ The Rebel.

0: dove dici? Derere, derere, dererà.
1: Non siamo gli unici a cui è piaciuto questo album della Macho Beta Orchestra, esordio di questo progetto, tant'è che è finito anche in una compilation che andiamo a presentarvi. La compilation si chiama Beyond the Algorithm, volume 1, e come dal titolo, insomma, il proposito è quello di andare oltre i limiti che ci impongono un po' gli algoritmi che regolano quello che ci viene un po' proposto dai nostri telefoni, dai nostri smartphone, e quindi andare oltre questa formula matematica che va incontro ai nostri gusti, per scoprire che magari i nostri gusti sono diversi e quindi ci può piacere anche qualcosa che di inaspettato per la nostra per i nostri gusti, appunto. E Global Rhythm è un progetto curato da Tony Heinen. Lui è un fondatore, appunto, di Global Rhythms e curatore di una radio web che è un network internazionale tra vari DJ appassionati del mondo del global beat, del groove, della musica diciamo non solo occidentale. Globalize Session Radio, che è un progetto che peraltro avevo incrociato negli anni parecchio tempo fa, e sono contento che sia ancora ben in salute. Hanno pubblicato questa compilation che contiene 12 tracce che spaziano tra sonorità, appunto, di tutti i tipi. Si passa dall'afrobeat all'etio jazz, c'è musica elettronica, cumbia digitale, funk, ci sono anche dei gruppi italiani, come abbiamo detto c'è la Macho Beta Orchestra, ma trovate anche un altro bel gruppo che pubblica per la Black Sweet Records, loro sono i Kukuma Combo. E quindi è una bella maniera per conoscere realtà, diciamo, non mainstream, non un po' più underground da questo mondo della musica. E ci andiamo ad ascoltare un brano a questo punto, e sono indeciso, ne ho selezionati qualcuno un po', e passiamo Think of One di Papa Boimbo.

Questo era Papa Boimbo, un brano della compilation Beyond the Algorithm di Global Rhythm. Il brano era di un gruppo del Belgio, belga, che si chiama Think of One. Invece abbiamo nominato i Kukoma Combo, che sono anche loro in questa compilation, con questo brano qua che si chiama Di Qualcosa.

di qualcosa, Kukoma Combo. Kukoma peraltro significa in dialetto romagnolo la Kukoma, la caffettiera, che è anche ciò che campeggia nella copertina del loro album. Non ricordo il titolo, però ricordo di averlo acquistato insieme ad altri pubblicazioni della Black Sweet Records, se non ricordo male. Loro sono di Cesena, un ensemble guidato dal musicista e percussionista Marco Zanotti, e questa era Di Qualcosa, che mi ricorda un po' il brano, un brano dall'ultimo album di Danno, dei Colle del Fomento, in cui dice: ma c'è una barra che fa: è inutile che fai le MC se poi non dici, capito, no? Questo è un altro brano da questa compilation, stavolta è un ensemble di 18 musicisti dal Texas, che si chiama Brass Matats.

Ocular Fenomena, brano dei Braz Mataz, che trovate su Global Rhythm, o meglio Beyond the Algorithm, scusatemi, di Global Rhythm, questa compilation che su Bandcamp trovate, come si dice, nella formula Name Your Price, ovvero potete scaricarla e acquistarla decidendo voi il prezzo che sottoscrivete per questo progetto. Insomma, qualcosina datela, però vi ritrovate 12 belle tracce nel vostro profilo Bandcamp, che poi è comodo perché ce l'avete sul telefono e potete ascoltarla dove volete la musica. E siamo alle 14:39, salutiamo chi ci ha scritto preparatissimi ad utilizzare il 340 19 74 468. Un saluto ad Elena e a Perilongo, che sta girovagando, utilizza l'estate, no, per andare un po' a caccia di concerti qua e là in giro per l'Europa, e chissà cosa porterà nella sua borsa quando tornerà qua in studio, quante novità avrà conosciuto. E penso che prima dell'estate riusciremo a fare una puntata tutti e tre, o almeno queste erano le nostre intenzioni, prima di salutarci per una pausa estiva doverosa e agognata, perché arrivare qua alle 2 di pomeriggio in questo periodo è veramente dura. E andiamo avanti con la musica. Nella seconda parte abbiamo un'intervista, quindi non rimanete con noi durante lo spazio della pubblicità, ma prima della pubblicità abbiamo un bel po' di musica ancora da ascoltare da una selezione delle uscite della We Want Sound, che è un'etichetta francese che è specializzata un po' in ristampe. Loro ci contattano, abbiamo fatto questa richiesta a tante etichette di cui seguiamo e apprezziamo il lavoro, di farci arrivare qualche anticipazione o comunque segnalarci dei dischi in particolare. E così sta facendo la We Want Sound, e ci fa scoprire delle musiche molto molto interessanti. Ad esempio ha pubblicato quest'anno ristampato un album del compositore libanese Ziad al-Rabbani, che si chiama Anna Mush Kafer. E ad esempio io questo ero un po' ignorante, non conoscevo quest'artista, e leggendone la biografia, insomma, mi rendo conto che era, perché è scomparso nel 2005, un intellettuale, un musicista e compositore molto importante per la cultura del suo paese. Poi ha introdotto, diciamo, fondendo la musica classica araba, ha introdotto anche sonorità legate al jazz, al funk, alla bossa nova. Quindi un artista a tutto tondo. E da questo album, Anna Mush Kafer, andiamo ad ascoltare un brano. Il brano si chiama Anitam.

ascoltato Annie Tam, un brano da Anna Mushkafer, album ristampato nel 2026 dalla We One Sound, un album nel 2008 del compositore libanese Ziad al-Rabani. Devo dire che ancora di più mi ha colpito, ci hanno mandato parecchi dischi in questo periodo, e ancora di più mi ha colpito quest'altra ristampa. Si tratta di un album del compositore, violinista, pianista e direttore d'orchestra siriano Assad Khoury. Ed è un album molto particolare, perché è un album che introduce organo farfisa ed elementi elettronici nella tradizionale danza del ventre, e ci sono un paio di brani veramente che sono molto molto particolari. Ve ne faccio ascoltare uno, il primo, che si chiama Lamma Bada Yatta Anna.

che brano, che biagione, Lama Bada Yat Hanna, di Asad Kuri, Electronic Touches Belly Dance. Questo è il titolo dell'album, lo ripeto, Electronic Touches Belly Dance. E queste sono ristampe a cura dell'etichetta francese We Want Sound, che oltre a musica dal vicino oriente, da quell'oriente che si affaccia sul Mediterraneo, mi verrebbe da dire, e pubblica anche musica bellissima di jazz, di free jazz, avanguardia. Sempre ristampe, peraltro non so se oggi avremo modo di mandarlo. C'è anche un disco che vede la collaborazione tra Dollar Brand e Don Cherry, pubblicato sempre dalla We Want Sound. Comunque, rimanendo su questo album, che tra i due insomma è quello che mi ha più catturato l'attenzione, c'è un brano che dice ogni volta, a volte succede che di un disco non si arriva alla fine, figuriamoci insomma adesso si ascoltano giusto qualche secondo, pochi quelli che arrivano al minuto o alla canzone completa. In realtà un disco, se poi lo ascolti tutto fino alla fine, ti regala a volte magari la traccia più bella, l'hanno messa alla fine del disco. Secondo me è questo il caso di quest'album di Asad Kuri, Electronic Touches Belly Dance, che mette questo brano Al Gaba come ultima traccia, e secondo me questo brano è una bomba. E dopodiché ci sarà la pausa pubblicitaria, ma non vi disconnettete, perché torneremo con un'intervista a un bellissimo progetto che si chiama Racines, o Racine, lo chiederò alle dirette interessate la pronuncia esatta. Un bel progetto di musica elettronica, che però prende un po' anche sonorità da altre culture. Comunque insomma ne parleremo con loro. Intanto ci lasciamo per questa prima parte di trasmissione con un brano che a me è piaciuto molto, non lo so, fatemelo sapere se anche a voi piace, questo Al Gaba di Asad Kuri.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Ciao, sono Fabrizio Falcione e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Verde. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

0: cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Drive-in Saturday.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale.

0: Pronto? Mi senti?
1: Sì.
0: Ah, eccoci. Mentre stavamo mandando un vostro brano, anzi il singolo che ha lanciato il vostro disco, Market Miracolo, ci siamo collegati con voi. È la prima volta che usiamo questo tipo di collegamento, quindi c'era un po' di indecisione. E dovremmo essere collegati con Rokeya e Anissa del duo Racin, si pronuncia? Non lo so, perché c'avevo questo anche
1: no.
0: Dubbio.
1: Va bene Racines, va bene Racin, dipende dalla pronuncia.
2: Esatto,
1: importante parlarne.
0: Perché voi ne usate parecchie di voci, di lingue in questo progetto. Non so come fare, magari vi dico io a chi rivolgo la domanda, poi decidete voi chi invece risponde. Intanto come è nato questo progetto, come vi siete conosciute e insomma da dove è nata questa esigenza? Rokeya, giusto?
1: Ah, ok.
0: Vi ho detto, ve lo dico io a chi lo chiedo e poi non l'ho chiesto.
1: Esatto.
0: Non l'ho detto.
1: Infatti c'è stato un attimo quel secondino di incertezza, tipo ok. Comunque ciao a tutti, Rokeya, come avete capito, e io e Anissa ci siamo conosciute in realtà perché sono andata da lei per lezioni di canto. L'ho chiamata come guest nel mio disco e da lì proprio c'è stata una reazione da fuori di persone che hanno chiesto di sentirci nuovamente insieme. Quindi questo è uno dei motivi per cui è nato questo progetto, e poi conoscendoci ci siamo, e facendo musica insieme, è diventato sempre più consolidato.
0: Ma voi siete nella stessa città vivete?
1: No. Viviamo tutte e due nelle Marche, però non siamo, cioè perlomeno io non sono puramente marchigiana. Io sono nata a Londra, mio padre è indiano, mia mamma è metà del Galles, metà inglese, e vivo a Sirolo. Invece Ania Nista vive a Fano e ha una parte stefanese che è algerina. Quindi siamo un mix totale anche proprio a livello culturale, genetico.
0: E come fate a mantenere questa collaborazione? Vabbè, le distanze non sono così grandi, forse riuscite.

0: oppure collaborate anche con altri strumenti, diciamo?
1: No, ci dobbiamo un attimo incastrare, perché entrambi abbiamo i propri progetti, e però riusciamo in qualche modo sempre a incastrarci in realtà. E all'interno del disco ci sono altri ospiti come strumenti, ad esempio c'è il ludo di Simone Santarelli, ci sono i fiati di Carmelo Colaianni, sono stati anche coinvolti sia che con percussioni e altri strumenti alcuni dei membri dei Fusai Fusa, che sono sempre un gruppo che fa parte della Locomotive Records, e perlomeno questi sono, diciamo, gli strumenti esterni fra virgolette, però tendenzialmente il resto è tutto, diciamo, opera nostra.
0: Molto bene, ma c'è anche un nel vostro sound, quello che emerge comunque è un lavoro anche molto sull'elettronica, sui beat.
1: Sì.
0: Questo è
1: sì.
0: Di chi è prerogativa, diciamo, tra voi?
1: Mia. Faccio la parte elettronica, invece così già capisci a chi puoi rivolgere poi le domande più tradizionali o comunque su strumenti, è Anis.
0: Mentre invece Anissa è multistrumentista, cantante, e dicevamo usate parecchie lingue diverse all'interno dei brani.
2: Esattamente, in realtà appunto noi ci siamo trovate nell'appartenere a più culture, più vissuti e sicuramente più lingue. Quindi diciamo che questa sorellanza nel non appartenere o d'essere appartenenti a varie culture ci ha fatto veramente capire che appunto Reyes Mennar, che è il titolo appunto del disco, era un luogo dove trovarci. Diciamo che utilizziamo principalmente l'italiano, lo spagnolo, il francese, l'arabo algerino, quindi dialettale, abbiamo delle parole che abbiamo preso dal ladino, dal greco, quindi è un viaggio sicuramente nell'area mediterranea, ma non solo. Diciamo che il suono è la cosa principale, quindi ci siamo sempre focalizzate sulla ricerca del suono, della fonetica di ogni singola lingua, più che del significato, ecco.
0: E che poi quando si usa, diciamo, la voce come strumento, diventa, immagino, interessante anche verificare come differenti lingue hanno una musicalità diversa, che quindi si adatta in maniera...
2: Esattamente, diciamo che c'è proprio una voce per ogni lingua, perché di solito è proprio così, anche proprio il timbro. Immagina la differenza tra l'italiano e l'arabo. L'italiano, per esempio, è completamente una lingua aperta, l'arabo invece interna, quindi proprio ti comunica altre emozioni. Questo è principalmente quello che abbiamo fatto, ma principalmente poi la voce anche proprio vestito anche gli abiti degli strumenti. Ci sono dei momenti in cui è stata proprio effettata, è diventata come se fosse una zampogna. Quindi diciamo che c'è un gran lavoro principalmente appunto con la voce, le percussioni, tutta la parte appunto più ritmatica e rituale.
0: Scusa Anissa, hai nominato giustamente, forse non l'avevo ancora fatto io perché non mi entra in testa in realtà il nome dell'album, Arilos Mennar, che cosa significa?
2: Allora, gli arili sono i semi del melograno e Mennar significa dal fuoco, Mennar è algerino, quindi sarebbero questi l'immagine di questi arili. Che sono i temi anche della vita e della trasformazione, che nascono ed escono dal fuoco.
0: Ah, molto interessante. Che poi i semi del insomma i chicchi del melograno sono un tratto distintivo di un'area geografica,
2: esatto,
0: quasi, perché non so, io ieri proprio sono andato con un amico a mangiare a un ristorante georgiano e mi ha colpito che c'erano in diversi piatti il melograno, che invece insomma nella cucina italiana è meno diffuso, forse più al sud.
2: Esatto.
0: E invece vedevo, appunto, mi ha fatto subito pensare a quello, ecco, questa parola. anche il cardamomo. Una volta avevamo ospitato una producer di origine palestinese che parlava della sua musica come l'elettronica del cardamomo, intendendo quindi tutta l'area che ha questo profumo, diciamo. Io ho selezionato un po' di musica, però vorrei vedere se le tracce che mi avevano colpito a me erano le stesse che voi vorreste proporre. Quindi chiedo a Rocheia se vuole scegliere un brano dall'album che ci ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare.
1: Ok. Patata bollente, io metterei Fluir per ora.
0: Fluir?
1: Sì.
0: Ah, eccolo qua, sì, ce l'ho. Non era tra quelli che avevo scelto. allora lo ascoltiamo ancora più volentieri. Fluir delle Racine e poi torniamo in voce proprio con loro.

0: Fluir del Rashin. Sono ancora in collegamento con noi, Rokeya Anissa, spero.
1: Assolutamente sì.
0: Eccoci, sì, sì. Devo ricredermi, la inserisco anche Fluir tra i brani che mi piacciono, però è stato un po' complicato perché devo dire che sono 9 brani tutti molto molto interessanti, che ti fanno muovere, che ti portano, ti trasportano comunque in queste sonorità contaminate.
1: Esatto, la scelta di Fluir perché è il primo brano che abbiamo fatto, quindi mi sembrava doveroso tirarlo fuori per farlo ascoltare, ecco.
0: Ed è anche il primo brano che proponete nei concerti?
1: No.
0: La domanda era se state già portando in giro questo progetto pure live,
1: sì.
0: E se quando lo fate avete una band, riuscite a farlo insomma con i musicisti oppure con voi due in duo, come reagisce il pubblico al vostro live?
1: Parto da tutti i punti.
0: Sì, no, ho fatto 100 domande tutte insieme.
1: Tranquillo, ma te le rispondo una per una. Allora, siamo già partite con le date. Abbiamo fatta una 2 settimane fa ad Alessandria, alla FA26, che era un festival all'interno del parco d'Alessandria. E adesso ne abbiamo una il 1 agosto al MAF, che è un festival in Molise. Avremo il release party vero e proprio al Locomotive, dentro il Locomotive Club, e poi man mano ne stanno venendo fuori altre. Per quanto riguarda il live siamo solo io e Ani, perché in realtà Anissa riusciamo comunque a gestire tutto. La possibilità sia lei di suonare, utilizzare la voce e suonare anche altri strumenti come percussioni è implementato da tutto il resto restante, quello che sento all'interno di brani, che posso gestire e suonare io con l'elettronica, e quindi in realtà siamo in due, più va bene il nostro fonico magico che ci aiuta a far funzionare tutto al meglio, e nei live c'è anche la parte dei visual.
0: Ma che bello che ci date anche il fonico, che se lo dimenticano tutti e invece
1: lui è fondamentale,
0: da ex fonico
1: guarda, sono il disco contento. È dedicato a lui.
0: Come dici, Anissa? Esatto.
2: Dicevo, il più importante di tutti, Pilare, senza di lui non andiamo da nessuna parte.
0: Capito, spiegaglielo mai. Invece la Locomotive Records, come siete entrati in contatto con questa realtà? Io ero molto curioso da fuori, non frequento molto Bologna, però questo fatto di un locale che fa musica, che diventa anche etichetta, mi incuriosisce e mi piace molto, quindi volevo saperne qualcosa di più.
1: Rispondo sempre io?
0: Come volete.
1: Vai. In realtà noi abbiamo partecipato a un concorso che si chiama Blender, indetto dalla Locomotive Records, per i nuovi gruppi. Come label credo che sia, adesso non vorrei fare grandi gaffe, almeno 15 anni che esiste, ora verrò picchiata. Però ecco, noi abbiamo concorso il 2 giugno dell'anno scorso e alla fine siamo state selezionate, da lì è nato questo progetto con loro.
0: Lo frequentavate come locale per vedere musica da vivo?
1: Io per qualche concerto sono andata come locale, però non mi ero personalmente mai interfacciata alla label, ecco.
0: Ho capito, molto. Bologna da esterno ci arrivano tanti stimoli, quindi sembra una città che dal punto di vista musicale continua a offrire una scena molto molto interessante. Voi insomma, pubblicando Locomotive Records, rientrate nella scena bolognese per me.
1: Assolutamente, anche perché poi nella scena bolognese ci sono parecchie realtà come Tanka Records, Io Sono un Cane, c'è Maple Death che ha tirato fuori comunque artisti molto interessanti, quindi anche tutta la scena dell'underground è molto interessante come scena bolognese.
0: Ah, vedi, mi hai anticipato. Tra una domanda era appunto se, se volevate citare gruppi o artisti che vi hanno ispirato, che comunque sia vi piacerebbe o conoscere, collaborare, ecco, che mondo musicale avete come riferimento, ecco.
1: Io direi che rispondiamo entrambe, perché essendo due personalità diverse, ma anche due mondi apparentemente distanti, no? Che magari Ani è più vicino alla musica tradizionale, o magari quella più elettronica, o comunque global bass, global beat, sperimentale. Ti posso dire, nella mia parte, gli artisti che possono essermi vicini, c'è tutto il lavoro che ha fatto Anna Lua Caiano, che è portoghese, Amar 808, Yesid Arab, parlando di come viene utilizzata l'elettronica accostato al suono più folk barra tradizionale global. Quindi questi sono i nomi. Bayuka stesso, che è interessantissimo di come utilizza l'elettronica nel progetto della musica più tradizionale gallega.
0: Sono nomi che abbiamo masticato da queste parti, quindi fa piacere avere insomma, un background comune. Invece Anissa, per la parte più folk, cosa ci dici?
2: Guarda, in realtà quello che diciamo, che il senso proprio del progetto è la mescla di queste due influenze musicali, che poi in realtà sono simili, perché se andiamo a prendere, che ne so, un gruppo come gli Yesid Arab, attingono praticamente quasi sempre alla musica tradizionale, no? Aggiungendo beat, comunque arrangiando i brani. Quindi diciamo che parte tutto da una sonorità, che è la sonorità più ancestrale, quella non pulita, no? Diciamo dai semplicemente anche dall'utilizzo principale della vocalità con la percussione. Per esempio posso citare due mie muse ispiratrici, che sono Rosa Balistrieri e Shefari Mitti, che tra l'altro abbiamo anche omaggiato dentro al disco con Buttana di Tomà. Abbiamo appunto preso questo brano di Rosa Balistrieri, un brano tradizionale, inserendo delle ritmiche, delle sonorità di questa grande cantante algerina che è Shefari Mitti. Quindi diciamo che la mia influenza principale, è quello che ascolto costantemente, è musica tradizionale, ma anche grandi cantori che hanno raccontato appunto la storia, come posso citarne tantissime, ecco, non solo italiane, come Cesaria Evora, come appunto le grandi cantrici di musica tradizionale, ma non solo, appunto.
0: Allora, quindi possiamo riassumere le Racine come l'incontro tra Rosa Balistrieri e Amar 808.
1: Va bene, ci può stare.
0: No, era bello, però, cioè,
1: no,
0: sono molto, cioè, comunque dei nomi molto distanti, che però effettivamente nella vostra musica trovano una sintesi. Quindi era una battuta, però da un certo punto di vista ci sta pure.
2: È verità.
1: Assolutamente.
0: Volevo chiedere un altro brano a questo punto, e se non è troppo ci salutiamo dopo il brano, oppure ci salutiamo
1: Perfetto.
0: Prima, questo lo chiedo a voi per la vostra disponibilità.
1: Ma possiamo anche salutarci con un brano, direi, conclusivo. E io opterei che, non so se minutaggio è troppo, perché il brano
2: Zoraida,
1: è più lungo. Zoraida.
2: Bravissima, anche io avevo pensato a quello.
0: Ok, no, lo possiamo assolutamente mandare, visto che concordate entrambe. Devo dire che non era neanche tra quelli che avevo scelto, quindi vuol dire che anche gli altri
1: i brani che avevi scelto, esatto. No? Mai
0: allora, certo, sì, io vabbè, il singolo mi era piaciuto molto, Market Miracolo, poi avevo selezionato Nari, Tuck Fitz e Rumman. Quindi, però insomma era più a mio gusto, ecco, non è che le altre le avevo scartate per un motivo particolare, ecco.
1: No, ma è interessante, perché noi magari, avendo fatto i brani, ha una percezione diversa, e per noi è anche bello vedere dei brani che magari non pensiamo possano subito invece attecchire. Quindi è bello anche questo, anzi per noi è un grandissimo feedback quello che ci dai, ed è interessante che magari hai pensato ai brani che non avevamo in testa, quindi anzi in realtà è fantastico.
0: Ok, bene, io vi ringrazio, è stata una chiacchierata piacevole, spero che
1: grazie
0: quando passate
1: a te.
0: da Roma.
1: Quando passiamo a Roma vieni sotto palco, ovviamente.
0: Noi saremo sotto palco, ma vi aspettiamo anche per un saluto in, in radio, dai.
1: Assolutamente, con piacere.
0: Benissimo, vi saluto con il vostro brano Zoraida e sì. A presto, in bocca al lupo per tutto. Anzi, l'ultimissima cosa, sì. Appuntamenti che volete dare, collegamenti social, che l'ultimo messaggio proprio che volete lasciarci.
1: Allora, io vado per i social e Anima per i festival. Noi ci trovate come Racines, Racines Musica col tag. Ci trovate su Instagram e su tutte le piattaforme. E il prossimo, Ani, parla tu del prossimo,
2: esatto,
1: concerto.
2: Il prossimo concerto che avremo è in un posto meraviglioso che è Montenitro. Non so se conoscete, è una città meravigliosa dove ci sono questi ragazzi, appunto, che mantengono delle culture stupende. E ci sarà questo festival che si intitola MAC. Quindi saremo lì il primo di agosto, poi il 20 di settembre saremo a Fossombrone, nelle Marche, e il 26 ci sarà il release party al Locomotive di Bologna con grandissime sorprese, quindi vi aspettiamo.
0: Perfetto, annuisce anche Eugenio, che è un altro speaker che è arrivato per il programma successivo, che conosce il Locomotive, vi stava ascoltando, annuisce, ha detto, ha segnato la data.
2: Ciao,
0: anche
2: Eugenio.
0: Lui.
2: Grande.
0: 26 settembre per il release party. Di nuovo un arrivederci, un grande grazie a voi che siete state con noi.
1: Grazie a te.
0: E ciao.
1: Ciao, un saluto a tutti. Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Zoraida dall'album Arilos Menhar delle Rashin. Le abbiamo intervistate, per chi si collegasse adesso in questo momento, proprio fino a poco fa. Devo dire, anche questo brano, tornando a quello che ci dicevamo, non l'avevo scelto nella scaletta, invece avrei fatto male, perché era un altro brano molto molto bello dei nove che compongono il disco. Ve lo raccomando, lo ripeto di nuovo il titolo, perché a me non mi è entrato in testa, quindi lo provo a far ricordare almeno a voi. Arilos Menhar, lo potete trovare su Bandcamp, siti vari, per acquistarlo. Il release party sarà il 26 settembre al Locomotive di Bologna. Bene, sono le 15:34, abbiamo già in studio Eugenio Stefanizzi. Adesso gli apro il microfono. Ciao Eugenio.
1: Ciao Cambogia, ciao, grazie.
0: Che condurrà dalle 16 con Alessandro Sgritta Drive-in Saturday. Vuoi darci già qualche anticipazione?
1: No, cioè,
0: no? Ok, non c'è. sorpresa, però sono abbastanza sicuro che quanto a resoconti di concerti o concerti che ci saranno, Alessandro avrà preparato un bel programma per il pomeriggio, per questa puntata, sono convintissimo. E noi invece andiamo avanti con l'ultima novità discografica di questa settimana che abbiamo selezionato per voi. Si tratta di un album che viene dalla etichetta brasiliana, ma con uno sguardo multiculturale, la Tropical Twist Records, attiva dal 2015. Il progetto in questione è quello di Nadia Soledad, uscito veramente pochi giorni fa, il 10 luglio. Siamo nel campo del downtempo, organic house. Rallentiamo un po' i beat con questo brano che si chiama Oronco da Onza.

E questo era Nadia Soledad con Oronco da Onza. Ci ascoltiamo un altro brano per proseguire questa puntata, e andiamo avanti con Death Forest.

0: e guardiamo il programma degli eventi, ne pizzichiamo qualcuno che secondo noi vale la pena non perdersi e ve lo consigliamo anche a voi. Quindi per oggi ce ne sono tanti, ormai l'estate sta nel vivo, ci sono festival da tutte le parti, ogni tanto compariamo anche noi nella line up dei festival, come sabato scorso quando siamo stati ospiti del Attuscia Birra Festival a Montefiascone con un DJ set fatto da me, purtroppo non c'erano Dave Perilongu, e con il live di Home Sweet Home, che sono una vecchia conoscenza anche di Radio Città Aperta, un gruppo che ha fatto un bellissimo album lo scorso anno, DSA. Questo era settimana prossima, invece per questa settimana scorsa volevo dire, invece per questa settimana vi ricordo che ci sono i soliti super concertoni, quelli del mainstream, diciamo, però vedevo che ci sono due nomi e uno mi va di denigrarlo perché è molto bravo, però mi sta antipatico, non so te Eugenio, però a me non mi sta simpatico, non so che farci. Jacob Collier, che è un enfant prodige assolutamente geniale nella composizione, nel suo approcciarsi alla musica a 360 gradi, infatti è diventato un pupillo di Quincy Jones quando era in vita e ha fatto delle cose già assolutamente pregevoli per la sua età, però l'ho visto dal vivo e non lo so, non mi è piaciuto tanto non so che farci, però forse insomma era l'inizio e invece adesso avrà magari acquisito capacità pure sul palco oltre che in studio, dove è un genio assolutamente. E mentre invece un personaggio che mi piacerebbe andare a vedere, lui suona al Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e sempre in ambito zetema c'è il concerto alla Casa del Jazz di un altro grande nome della scena internazionale, si tratta del bassista e musicista di Memphis, Tennessee, Mono Neon, celebre per esibirsi in costumi sgargianti e un po' mascherato. E come dici, scusa?
1: Questo caldo.
0: Mo saranno mi viene una parolaccia, però sono fatti i suoi, che comunque ci vuole coraggio. Ma c'era un musicista, ad esempio One Horse Man, One Horse Band, che lui si esibiva con una testa di cavallo,
1: sì,
0: grandissimo, peraltro c'è un live bellissimo di Milano, che... no, è un one man band, quindi suona chitarra, batteria, tutto insieme, però ho visto le ultime foto che ha rinunciato perché non si può, cioè dai, è veramente troppo. E quindi per chi si maschera durante i live d'estate inizia a essere veramente dura. Questi sono i due concertoni, quelli da biglietto a due cifre, mentre invece oggi c'è anche un concerto che io non mi perderò per nulla al mondo, peraltro gratuito, e per questo ringraziamo chi ancora si sbatte per realizzare queste situazioni a Roma come in altre città di musica di qualità, ma accessibile, quindi resa gratuita, e in questo caso mi riferisco al Torrione, uh-huh, che è una delle piazze dell'estate, e quest'oggi troverete il live di Plants Hill, che sono un duo che però si esibisce in trio perché c'è anche un visual, che fanno improvvisazione sul dub, elettronica, techno. Ne abbiamo parlato in questa trasmissione già più volte, quindi se digitate Plants Hill con Groovy Times ci sono vari podcast in cui ascoltiamo brani dal loro disco, che è molto molto bello, anche questo questo uscito nel 2025, mi sembra, o 2026. E, non so se questa l'avevamo già mandata, però la mandiamo di nuovo, un brano dal loro disco, tanto per farvi percepire che tipo di atmosfere troverete. Quindi ci ascoltiamo Low Nova e poi ci ascoltiamo Yarrow e poi torniamo in voce per salutarci e darci l'appuntamento. Altri appuntamenti, come dici?
1: Ci sono anche altri appuntamenti?
0: No, ce ne sono molti, però ve li lascio a voi, se no, cioè, non ve li brucio tutti, no?

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Hey, we're friends!
4: Thank you so much, Radio Città Aperta!
5: Il mercoledì sera su radiocittaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti alla puntata numero 29 di Melting Pot. Stasera è un appuntamento speciale, anche un po' nostalgico, perché si tratta infatti dell'ultima puntata prima della nostra consueta chiusura estiva. Ma non vi preoccupate, perché torneremo carichi su queste frequenze a partire da mercoledì 9 di settembre. E per salutare al meglio la stagione, puntata interamente dedicata alla musica indipendente e alla sperimentazione. Nella prima parte di trasmissione abbiamo un graditissimo ritorno, saranno con noi Gianluca e Andrea dei Trame, storici amici e sostenitori di RadioCittàAperta.it, che ci presenteranno il nuovo singolo I Still Don't Know e il suo video distopico bellissimo, e dopo ne parleremo con loro qui al telefono di RadioCittàAperta.it. Mentre nella seconda parte della trasmissione daremo invece il benvenuto a un nuovo progetto di Residuo, creato dal poliedrico musicista marchigiano Tommaso Sanpaolesi, che con l'album Qui non passa ci propone una sfida radicale: 16 tracce costruite esclusivamente sulla chitarra acustica processata. Io sono Riccardo, più ranking, mettetevi comodi perché iniziamo l'ultima puntata della stagione Melting Pot. È tempo di andare in vacanza, mi devo riposare, soprattutto questo caldo mi sta uccidendo e quindi devo un attimo refrigerarmi, ma la vedo molto difficile. E come sempre vi do i contatti: 340 197 4468 per mandarci un sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi ci trovate su tutti quanti i social network, ossia Twitter, adesso X, Instagram, Facebook, e siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E continua anche la nostra campagna per sostenere RadioCittàAperta.it, lo potete fare con PayPal e anche abbonandovi gratuitamente, se avete Amazon Prime, al nostro canale Twitch, nel canale Twitch che sta mostrando adesso delle immagini, penso che questa sia San Pietroburgo, ma man mano daremo spazio alla scaletta musicale con i brani che manderò in onda. E iniziamo con la clip di un film ovviamente estivo, visto che ci sta, stiamo parlando di vacanze, quindi la clip tratta dal film Stand By Me, Ricordo di un'estate, film del 1986 diretto da Rob Reiner e tratto dal racconto Il corpo di Stephen King. E ci andiamo ad ascoltare la clip, la scena dei bulli. Iniziamo così quest'ultima puntata della stagione di Melting Pot.
1: Ciao bambole, dove andate?
2: Ehi, quel berretto me l'ha dato mio fratello!

0: voleva offendermi. È per questo che gli lascio ancora la possibilità di rimangiarsela.
1: Cristo!
0: Ritira, bello!
2: Lascialo stare, smettila, gli fai male!
1: Bastardo, lasciami andare!
2: Smettila!
0: Ritira quello che hai detto!
1: Merda!
2: Basta, basta!
0: È meglio per te!
1: Maledizione, va bene, lo ritiro, lo ritiro!
0: Grazie. Mi sento molto meglio adesso, davvero. Come stai tu? Bene.
3: Ci vediamo, ragazze.
1: Andiamo, lasciali perdere quelli.

E abbiamo iniziato con la nostra playlist con un classico immortale per la sua travolgente atmosfera estiva, per l'appunto la versione di David Lee Roth del 1984 del brano originale scritto da Brian Wilson per i Beach Boys. E da gli USA voliamo nel Regno Unito con la cantautrice Maddie Ashman. Il suo nuovo singolo si chiama Amber, è pubblicato tramite A Wall, un'anticipazione perfetta in vista del suo primo tour da headliner tra Regno Unito ed Europa, che toccherà anche la storica ECA di Londra a settembre. E ce l'andiamo a sentire. Lei è Maddie Ashman con Amber.

0: E lei è Maddie Ashman con il suo nuovo singolo. E allora riprendiamo qua il controllo, rimettiamo le città del mondo, visto che stiamo viaggiando verso le vacanze, anche se non farò niente, però l'importante è vedere delle immagini di città che non si conoscono. E intanto è arrivato il momento, ed è un vero piacere riaprire i nostri microfoni agli amici storici che hanno sempre sostenuto Radio Città Aperta.it anche al suono di concerti e presenza reale. Abbiamo in collegamento telefonico Andrea D'Amico Acamozzo e Gianluca Catalani dei Trami. Ciao ragazzi, benvenuti a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, grazie.
2: Ciao Riccardo.
0: Ben ritrovati. Ciao. Ragazzi, ben
1: ciao
0: ritrovati.
1: Ciao.
0: È sempre un piacere comunque avervi qui ai microfoni della Città Aperta.it e partiamo dai vostri percorsi musicali individuali che sono sempre impressionanti. Andrea ha suonato con Meganoidi, Banco il Mutuo Soccorso, Gianluca ha collaborato con il regista Bertolucci, il rovescio della medaglia, ed è la batteria degli Aborim. Come si sono fusi?
2: Puntualizziamo,
0: batterista degli Aborim. Però come si sono fusi due bagagli così diversi che vanno dal progressive rock al metal industrial nel progetto Trame che è nato nel 2021?
1: Allora, vai, parti tu Andrea.
3: Vado io? No, vabbè, io e Gianluca ci conosciamo da penso 30 anni e passa. E entrambi viviamo a Roma, ma proveniamo dalla stessa città che è Latina, e quindi i nostri percorsi artistici non si sono mai incrociati fino al 2021-22. La fusione, chiamiamola così, è avvenuta in modo particolare in quanto io in quel periodo avevo pubblicato dei singoli da solista, e lui, essendo amici, ha sentito un brano e senza dirmi niente me lo ha rimandato con la batteria, perché era un brano praticamente solo di suoni di synth senza la ritmica. Lui ci ha messo la batteria, me l'ha rimandato, e quello è stato il primo brano che ha segnato proprio l'inizio del percorso artistico Trame. E da lì ci siamo detti, insomma, perché non continuare a fare cose insieme, e da lì è partito. Insomma, abbiamo cominciato a comporre i primi brani, che poi alcuni sono anche andati, hanno fatto parte di colonne sonore, e fino alla pubblicazione del primo album, che è Together We Rise, uscito 2 anni fa.
0: 2 anni fa, sì.
2: Sì, sì, per quanto riguarda entrando nel merito della domanda, come si incrociano queste cose, ma per me è stato semplice, perché al di là del fatto del progressive rock o del chiamiamolo tra tante virgolette metal industrial, io comunque ho sempre avuto una particolare passione per la musica elettronica e per il post rock, quindi ho avuto anche in passato progetti di musica di questo genere, per cui è stato semplice trovarmi in sintonia con Andrea.
0: Sì, infatti, a proposito di sintonia, la vostra identità sonora vive proprio dall'incontro tra il pianoforte di Andrea e la batteria drum machine, appunto, di Gianluca. E come funziona la dialettica tra l'anima acustica e quella elettronica digitale quando vi trovate a comporre?
2: Funziona bene, nel senso, non abbiamo, in realtà ci viene naturale. Non abbiamo mai avuto problemi nel cercare una fusione tra questi due elementi, che secondo me, se dosati in un certo modo, funzionano alla perfezione. Ecco, diciamo che l'anima acustica di impatto nella nostra musica c'è, così come c'è la parte digitale. Secondo me, non lo so, probabilmente siamo bravi noi, riusciamo a renderle, ad amalgamarle bene, insomma.
0: E poi
4: sì,
0: sì, sì, vai, vai Andrea.
4: Sì, no, di la parte quella che ci riesce tra virgolette bene, al di là del fatto se gli strumenti sono acustici o meno, che insomma che ci riesce, che cerchiamo di far riuscire bene, è quella più che altro è la parte atmosferica, quindi più che creare un brano cerchiamo sempre di creare un'atmosfera.
0: Sì, infatti proprio queste,
2: sì,
0: queste atmosfere, questa ambientazione vi hanno portato anche a realizzare delle colonne sonore dalla docuserie del caso Alice Balzer per Netflix, al corto di Pandas Syndrome per RaiPlay e la colonna sonora La città del futuro del Today's Festival del 2024. E quanto il lavoro di sonorizzazioni per immagine ha influenzato il vostro modo cinematografico di concepire i brani da disco?
2: In parte, nel senso non in realtà non ci siamo posti questo problema, perché anche quella parte lì vuoi un po', perché questo tipo di insomma di ambientazione musicale che abbiamo noi si sposa già di suo abbastanza bene sulla parte cinematografica, insomma, o visuale, per cui insomma ci siamo trovati bene anche nel lavorare insomma con le immagini, sia per quanto riguarda insomma la sigla del Today's Festival, piuttosto che piuttosto che la parte di Netflix insomma e di Prime Video.
0: E poi adesso parliamo dell'attualità, quindi del vostro nuovo singolo, perché il 17 luglio è uscito il vostro nuovo singolo autoprodotto I Still Don't Know. E dopo il successo del disco d'esordio Together We Rise, pubblicato da Overdub e Virgin, e come nasce l'esigenza di tornare con una produzione totalmente indipendente?
4: Allora, l'esigenza nasce... Scusa un attimo Riccardo, perché mi sa che ci siamo persi.
0: Forse abbiamo perso Gianluca. Adesso riprendiamo adesso i contatti con i Trami. Nel frattempo ci ascoltiamo Tricky con Piano.

0: Riprendiamo l'intervista ai trame, perché è saltata la corrente a casa di Andrea e quindi siamo stati costretti a ricominciare da capo, anzi no, da capo, dalla domanda appunto dell'attualità. Il 17 luglio è uscito il vostro nuovo singolo autoprodotto che si intitola I Still Don't Know, e dopo il successo del disco d'esordio Together We Rise pubblicato da Overdub Recordings e Virgin, come nasce l'esigenza di tornare con una produzione totalmente indipendente?
1: Dunque, principalmente dal fatto che volevamo sentirci ancora più liberi di fare ciò che volevamo, sia dal punto di vista artistico, ma anche insomma da qualsiasi punto di vista, diciamo.
2: Ed è una pessima relazione con le case discografiche.
1: Esatto, e poi diciamola tutta che insomma avere una relazione con le etichette discografiche, sia indipendenti, vabbè, le major non ne parliamo proprio, però diventa sempre più complicato e quasi quasi conviene fare tutto da sé, perché alla fine,
0: certo,
1: diciamocela tutta, un'etichetta, le etichette indipendenti di oggi non sono più quelle di una volta, quindi pretendono che insomma tu faccia tutto, e quindi noi ci siamo adeguati e ci stiamo adeguando e stiamo imparando sempre di più a fare tutto da soli, ecco. Quindi come i vecchi gruppi si autoproducevano un tempo, noi abbiamo deciso di autoprodurci,
0: giustamente,
1: e per il momento ci va bene così. Che dici, Gianluca?
2: No, le etichette, sì, come hai detto giustamente tu, le etichette indipendenti non fanno più le etichette. Nessuno ovviamente pretende che ormai si debba mettere del budget su un album o su un disco, su un progetto. Purtroppo questa cosa non esiste più, almeno per quanto riguarda la musica indipendente, ma perlomeno di avere un minimo di attenzione rispetto insomma al progetto che si presume si stia sposando da parte dell'etichetta, almeno quello, però purtroppo non c'è più neanche quello.
0: Infatti
2: anche la decisione di renderci completamente indipendenti è la soluzione migliore.
0: Certo. E tra l'altro, a proposito di avete fatto tutto da soli, I Still Don't Know è accompagnato da un videoclip potente che esplora le grandi urgenze del nostro tempo. Tra l'altro lo stiamo vedendo sulla nostra diretta Twitch da quando è iniziata l'intervista. Infatti ci sono guerre, crisi climatica, migrazioni e consumismo. Tra l'altro io mi sono anche mezzo commosso, una certa, cioè, mi è presa proprio a male a vedere certe cose, cioè, avete colpito insomma. E come avete tradotto queste tematiche sociali nella struttura musicale tipicamente post rock e ambient del brano?
1: Dunque, musicalmente è nata prima l'idea musicale, quindi diciamo il brano è nato prima musicalmente proprio dal suono, ad esempio dall'arpeggio che c'è all'inizio, e poi come al solito insomma abbiamo cercato la melodia, la parte ritmica, quindi è nato prima il brano, che a differenza dei brani vecchi questo qui tende più ad avere una struttura tipica da canzone, diciamo così, quindi con la strofa, il ritornello, il climax finale. Quindi il brano è nato così, prima musicalmente, e poi dopo diciamo una volta chiuso tutto il brano è venuta l'idea, insomma questa sonorità ci ha portato a pensare a quel tipo di video e di significato del video, che è tutto quello che hai detto tu prima, quindi cioè, il video poi nasce da una sensazione appunto molto precisa, ed è un viaggio attraverso i temi sociali a noi più cari, come dicevi tu, guerre, migrazioni, povertà, insomma tutto quello che sentiamo ogni giorno.
0: Esatto.
1: E tutto questo è condito dalla nostra purtroppo indifferenza. Quindi il prezzo, come abbiamo scritto insomma nel post, una frase che dice: il prezzo dell'indifferenza è questo, è quello che stiamo vivendo.
2: È quello che vedete nel video.
0: Esatto.
1: Ed è quello che sì, che c'è nel video, che la persona che sta nel video seduto nella poltrona rappresenta proprio ognuno di noi diciamo.
0: Sì, esatto, che è spettatore ormai
1: spettatore
0: sulla poltrona, sì, che non può fare nulla,
1: che non sa neanche lui più cosa fare.
0: Esatto, perduto.
1: Quindi, esatto,
2: seduto comodamente in poltrona
1: indifferente e impotente, e questo è quello che volevamo fare, anziché fare il solito video insomma dove si vede il gruppo che suona, che sinceramente magari non può fregare a nessuno, però insomma volevamo mandare un messaggio e l'abbiamo fatto in questo video.
0: E allora adesso è il momento di andarcelo a sentire questo nuovo singolo. Loro sono i Trame, questa I Still Don't Know.

0: E questo è il bellissimo singolo, è Still Don't Know, il nuovo singolo dei Trame, che sono con noi al telefono Gianluca ed Andrea. Allora, nel videoclip c'è un colpo di scena, cioè l'ultima scena mostra una Latina distopica futura ricreata con l'ausilio appunto dell'intelligenza artificiale, perché è fatto tutto l'intelligenza artificiale questo video. Avete spiegato che la scelta di Latina serve a portare drammi lontani direttamente a casa nostra. Che tipo di riflessione volete stimolare in uno spettatore?
1: Diciamo che sì, è un colpo di scena, ma anche no, nel senso non è casuale il fatto che il viaggio di questo uomo, che in realtà poi siamo noi, tutti noi,
0: certo,
1: arrivi proprio a Latina, perché Latina, nonostante noi siamo di Latina, amiamo la nostra città, amiamo le nostre radici, purtroppo dobbiamo fare pace col fatto che Latina è una città abbandonata a se stessa, e quindi questo arrivo a Latina fa parte di tutte le catastrofi che sono all'interno del video. Latina è un'altra catastrofe per noi.
0: Infatti diciamo, siete anche voi alla fine siete voi lui,
1: assolutamente, guarda. Sì, e lo diciamo con il cuore spezzato, perché
2: Latina è, diciamo, un po' degradata. Leggermente degradata.
1: È una città che sta piano piano sta rimanendo veramente abbandonata a se stessa, ed è brutto,
0: certo,
1: perché ha delle grandissime potenzialità, ma ci perdiamo qua.
0: Da esperti di sonorizzazione visiva e con l'uso di intelligenza artificiale per questo video, come valutate il rapporto sempre più stretto tra tecnologia visiva e composizione sonora nell'era contemporanea?
2: Allora diciamo che nel nostro percorso c'è sempre stata questa dimensione collettiva, diciamo, e l'uso dell'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, non è una scelta, come posso dire, una scelta, no, in quanto volevamo creare un certo tipo di immagine, un certo concept, e quindi l'unico modo per farlo era quello.
1: Sì, anche perché realizzare un video di questo tipo, utilizzando, ovviamente andando a girare scene da noi, sarebbe stato assolutamente impossibile, a meno che hai un budget hollywoodiano, non è possibile.
0: Certo.
1: La AI è uno strumento a nostra disposizione, se lo si usa in un certo modo, a nostro avviso
0: è utile,
1: è assolutamente, può essere uno strumento utile, certo, e anche creativo.
0: Certo, molto creativo, soprattutto adesso è tutto basato sulla banalità, non c'è nessuno che dice qualcosa di intelligente, quindi magari anche attraverso il lavoro che avete fatto voi con questo video è molto bello, insomma.
1: Grazie che sia passata la cosa.
0: Almeno, ecco, vedendolo io ha funzionato, devo dire, perché comunque sia non è che si vedono solo i profughi nel deserto, ci sono anche città completamente devastate da eventi estremi, quindi fa riflettere. E poi è bello anche la contrapposizione, quelli si fanno un aperitivo sopra l'Empire State Building.
2: Sì, quello è proprio l'assurdità proprio totale.
0: Dei tempi moderni, tutto va a fuoco, ma facciamoci un altro spritz, d'altronde.
1: Sì, quella è una delle scene più emblematiche.
0: Esatto. Per chiudere l'intervista, quali saranno i prossimi passi dei Trame fra la fine dell'estate e l'autunno? Possiamo aspettarci date dal vivo o un nuovo album in arrivo?
1: Date dal vivo già ne abbiamo una adesso a settembre, in un piccolo festival nelle Marche, che si chiama Gne Festival, il 5 settembre, e dopodiché, insomma, lavoreremo per cercare di prenderne sempre di più. Speriamo ne escano. Purtroppo ci rendiamo conto anche che la nostra proposta musicale non è così semplice da proporre, insomma.
0: Ma io non so, questi tempi. Non sono d'accordo, perché secondo me c'è qualcosa che non va, perché se 250.000 e passa persone vanno a vedere Ultimo, c'è un problema. Rispetto a musica di qualità che voi fate, insomma, c'è pure, vediamo anche qualcosa di positivo per il futuro, anche perché vedo comunque sia qualche giovane che si apre alla musica, vedo parecchia gente gli piace anche suonare e fare musica, fortunatamente.
1: Ma questo è assolutamente positivo, è così come noi sicuramente non ci arrenderemo.
0: Esatto.
1: Sappiamo benissimo qual è la situazione, ma cercheremo di fare il possibile per proporci il più possibile. Per quanto riguarda album, forse abbiamo in previsione troppo di tempo un album a sorpresa, e di cui non parliamo per il momento. Nel frattempo stiamo valutando di far uscire più singoli a cadenze di qualche mese. Ecco, adesso è uscito questo singolo, probabilmente tra 3 mesi ne faremo uscire un altro.
0: Ok, quindi
1: e così via. Poi per un album c'è un'idea che magari ti faremo sapere in privato.
0: Va bene. Quindi c'è qualcosa che bolle in pentola.
1: C'è qualcosa che bolle, dobbiamo capire delle cose.
0: Ok. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità, anche per questa bella intervista e soprattutto per la vostra musica. Al telefono abbiamo avuto Gianluca ed Andrea dei Trame. Grazie ragazzi.
2: Grazie Riccardo, grazie a voi e a tutti quanti, un saluto.
0: Ciao Riccardo. E passiamo dai Trame a Jack White con Neighbor Blues.

0: Sfumiamo Jack White, il grande rock d'autore, con il suo album che è uscito il 10 luglio, Frozen Charlotte. Questa era, per l'appunto, come vi dicevo, Neighbors Blues. E ora è il momento del nostro secondo ospite. Dalla carica post rock e dall'impegno visivo dei Trame ci spostiamo ora verso un'esplorazione sonora radicale, concettuale e affascinante. Abbiamo al telefono il musicista marchigiano Tommaso Sampaolesi per presentarci il suo nuovo progetto Residuo e l'album di debutto Qui non passa. Ciao Tommaso e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti, grazie per l'invito. Ciao.
0: Ciao. E tu sei un musicista con alle spalle tantissimi progetti, S Forte, IT DJ, Il Tipo di Iesi, Cora. E da quale esigenza artistica nasce la necessità di creare l'identità Residuo?
1: Ma dalla voglia, dalla necessità di sperimentare, in un periodo in cui con S Forte eravamo non fermi, però insomma un pochino, non avevamo concerti. S Forte, tra parentesi, è il gruppo, è l'altro gruppo in cui attualmente suono, quindi tutti quelli che hai nominato precedentemente sono gruppi che sono andati a concludersi, quindi adesso diciamo S Forte è l'altro progetto musicale che ho. Avevo voglia di sperimentare senza proprio paletti, senza impormi alcun tipo di vincolo sonoro, di genere, eccetera eccetera. Qua a casa mi sono nel tempo costruito uno studietto di registrazione molto modesto, ma comunque funzionale a risolvere la mia voglia di creare, di suonare, di sperimentare. Appunto, mi è venuta questa idea di campionare la chitarra acustica, quindi è nato tutto da questa idea: campionare, suonare a caso una chitarra acustica registrandomi con la coppia di microfoni stereo che ho nello studietto, sulla scheda audio, sul computer Cubase, il programma che uso per registrare, e passare questa chitarra acustica registrata dentro un campionatore, storpiandola completamente, settandola, tagliandola, e vedere quello che veniva fuori. Da lì è venuto fuori tutto, diciamo, in automatico, vabbè, voglio dire, comunque sia, è stato dall'idea è scaturito tutto il lavoro che poi è presente nel disco e che ho deciso di chiamare Residuo, perché poi, appunto, poi ne parleremo, sicuramente tutti i brani sono dei piccoli frammenti.
0: Sì, esatto.
1: Derivanti appunto da questa chitarra acustica, quindi è tutto nato da una voglia di sperimentare sotto Natale dello scorso anno, lo scorso Natale 2025. È stato tutto abbastanza veloce perché nel giro di un mese ho registrato, composto, ho prodotto e ho ultimato tutto il disco, quindi avevo proprio voglia di fare questa cosa e è venuto fuori tutto in maniera veloce.
0: Come dicevi, il tuo disco d'esordio, che si chiama Qui non passa, uscito inizio giugno in digitale e CD handmade, si colloca volutamente fuori dai formati canonici, 16 tracce tutte al di sotto dei 2 minuti. Perché questa scelta di lavorare per miniature o frammenti sonori?
1: Ma in realtà anche questa non è una cosa scelta, decisa a tavolino, è venuto da sé. Allora, sentivo che le canzoni, cioè non avevo bisogno di una forma canzone classica, strofa, ritornello, intro, bridge. Sentivo che questi rumori, queste composizioni che venivano fuori manipolando la chitarra acustica con il campionatore avevano un'identità precisa, che se fosse stata poi protratta più del dovuto avrebbe un po' perso anche la sua natura, la sua funzione, la sua utilità. Quindi ho deciso di farli finire quando sentivo che la funzione della canzone stessa fosse finita, e non mi interessava arrivare appunto ai 3 minuti come durata standard. Quindi qualche pezzo dura 50 secondi, qualcuno dura 1 minuto e 30, qualcuno quasi 2 minuti, ma è quello che sentivo necessario per quel pezzo. Quindi non sono canzoni classiche con ritornello, strofa e con una durata canonica, ma ripeto, semplicemente perché credo sia si confaceva meglio alla natura stessa del progetto.
0: Il titolo qui non passa, è una vera e propria dichiarazione di intenti estetica. Che cosa significa per te dire no, che non passa la forma tradizionale e non passa la linearità narrativa?
1: Sì, perché è un po'. È uno stato del disco più con un messaggio, diciamo, di intenti, di slogan. È semplicemente un titolo che secondo me riassume bene il disco, perché qui all'interno di questo disco, diciamo, non passa, mi riferisco alla forma canzone tradizionale, appunto allo svilupparsi delle canzoni al di là di quello che io ritenevo necessario, quindi ho tagliato tutto il superfluo, quindi non passa niente se non l'essenziale necessario a quella singola traccia e poi all'interno del disco, al disco. L'unica cosa, anche questo ripeto, poi il titolo l'ho dato una volta che era completato il lavoro perché mi sembrava molto rappresentativo, l'unica cosa che ho deciso a tavolino sono le 16 tracce, perché avevo 16, mi piaceva fare un disco con 16 tracce, quindi diciamo ero arrivato a 11-12 in maniera naturale, poi lì mi sono un po' spinto in maniera un po' autoimposta per arrivare a 16, perché mi vedevo questo disco con 16 tracce e vabbè.
0: La regola produttiva alla base di questo disco è rigida, affascinante, per l'appunto l'unica sorgente sonora che hai usato è la tua chitarra acustica che hai campionato, processato e resa praticamente irriconoscibile se non all'inizio di qualche brano. Come si fa a far nascere ritmiche, droni, ambientazioni da un unico strumento senza aggiungerne altro?
1: È stato un bel esperimento, un bel esercizio, ma infatti è stata una cosa che anch'io mi chiedevo cosa potesse venire fuori e ripeto, tecnicamente, parlando proprio tecnicamente, ho registrato la chitarra appunto in stereo con una coppia di microfoni su Cubase e poi non ho usato il campionatore Roland SP404 che invece uso dal vivo. Per riprodurre il disco ho usato una tastiera MIDI, una Key Step dell'Arturia, spostando la traccia audio della chitarra acustica all'interno del sampler del campionatore Cubase, quindi vabbè, ho fatto tutto all'interno di Cubase e con la tastiera MIDI insomma risuonavo quello che mi veniva di quella parte, tagliando la chitarra acustica come andava, il reverse, lasciandola dritta, suonando degli accordi sulla tastiera in modo che veniva fuori una cosa strana, oppure spostando le due ottave sotto, e poi ho condito tutto con una montagna di effetti, distorsori, reverberi automatizzati all'interno della traccia per dare vita, vivacità al campionamento, anche altri effetti strani, insomma granulatori, effetti glitch. E quindi è stato semplice in realtà poi partire da una semplice sorgente sonora e distruggerla e farla diventare tutt'altra cosa, perché diciamo con tutti i mezzi a disposizione alla fine mi hanno assistito e mi hanno portato lì dove volevo andare. Non ho sentito la necessità di mettere altri strumenti, ma poi non l'avrei nemmeno messi, perché poi era tutto un esercizio appunto dichiarato. In qualche canzone la chitarra acustica è veramente riconoscibile, sono proprio dei rumori, dei frusci, dei droni, come detto giustamente. In altre canzoni è rimasta un po' più classica, è riconoscibile, sembra addirittura che suonano degli arpeggi, che suonano delle note su alcune canzoni, ma in realtà è nato tutto poi ricampionando e ripassando la chitarra nel campionatore.
0: E diciamo che in parte mi hai risposto alla prossima domanda, però imponendoti un vincolo così stretto, ti sei mai sentito limitato durante la lavorazione del disco, o la limitazione è diventata la tua massima forma di libertà creativa?
1: Sì, guarda, esatto, è la massima libertà creativa. Non ho mai avvertito la necessità di aggiungere altro, anche perché con la chitarra campionata veramente potevo riuscire a fare tutto, un basso, un giro di basso, una tastiera, ci sono anche tipo dei suonetti ogni tanto in qualche canzone che sembrano delle tastiere, quindi qualunque cosa fosse necessaria era assolutamente raggiungibile dalla chitarra, e non ho mai sentito la necessità di aggiungere altro.
0: E allora adesso ci ascoltiamo due brani tratti da Qui non passa di Residuo. Una è Oceano ruvido e l'altra Verso ieri.

tutti.

0: E siamo al telefono con Tommaso Sanpaolesi, il suo progetto Residuo. Abbiamo ascoltato i due brani tratti da Qui non passa, Oceano rubido e Verso ieri. E in un'epoca dominata dall'iperproduzione, dalla ricerca del climax e dei brani infarciti di suoni per catturare l'attenzione nei primi 5 secondi, tipo il gelato al cioccolato per i bambini, Qui non passa lavora per sottrazione. È un atto di resistenza contro la bulimia dell'ascolto moderno.
1: Sì, diciamo, è più che altro una noncuranza verso l'ascoltatore, forse è brutto dirlo, però diciamo ho fatto semplicemente quello che avevo voglia di fare senza curarmi tanto di abbellire, magari mettere una cosa, un synth che poteva essere carino, un coro. No, ho fatto proprio l'essenziale alla finalità, all'utilità che ritenevo fosse essere per quel determinato brano. Quindi anche la durata delle canzoni non è assolutamente studiata né cercata, sono venute così perché proprio quella canzone mi diceva finisce qua, finiva lì, insomma non c'era il taglio, era, me lo chiamava proprio il campione, lo sviluppo del campionamento che avevo lavorato con la chitarra, quindi non c'è nessuna ricerca stilistica. Stilistica forse sì, però nessuna ricerca di qualcosa di bello, di ascoltabile, di voler compiacere, assolutamente. Ho fatto una cosa che mi sentivo, che mi piaceva ed è venuta secondo me molto personale, io sono molto soddisfatto, è quello che volevo poi produrre, quindi.
0: E oltre al formato digitale hai scelto di stampare il disco in un format CD handmade in edizione limitata. Quanto è importante per te l'aspetto tattile e l'artigianalità del supporto fisico oggi?
1: Sì, per me era importantissimo, anche proprio come non vedevo l'ora di averlo tra le mani quando avevo proprio finito l'ultimo pezzo, di mixare l'ultima canzone, perché era un po' anche la prova che il lavoro fosse finito, perché finché rimane tutto sul computer in digitale, anche sulle piattaforme streaming, però comunque è tutto molto freddo e fumoso, perché poi va a finire che banalmente rimuovi il disco dal distributore e non c'è più niente, cioè scompare tutto, non è più disponibile insomma la musica da ascoltare, certo. Un supporto fisico e poi è anche un'estensione artistica del progetto, perché è proprio studiato bene, l'artwork, ma anche il formato e l'artigianalità del disco, che è stato fatto da Giacomo dell'Officina del Disco, bravissimo, e quindi è proprio un'estetica che non mi viene la parola, un'estetica che diciamo segue il disco e completa il disco assolutamente.
0: E il nome stesso del progetto Residuo suggerisce ciò che resta dopo che è stato eliminato tutto il superfluo. Che cosa è rimasto sulla scrivania dopo il taglio e la compressione di queste 16 tracce?
1: È rimasto l'essenziale. È rimasta una traccia, in alcuni casi più tracce di chitarra, che poi sono state campionate, diciamo. Tu intendi a livello di scrittura, intendi Riccardo?
0: Sì, esattamente.
1: Sì. Allora Residuo, esatto, tutto il superfluo tolto, ma anche proprio la chitarra appena aveva. Allora io ho registrato a caso la chitarra acustica suonando per 2 minuti quello che mi veniva in mente, bending, fraseggi, arpeggi, assoli, tutto quello che mi veniva in mente, e poi per ogni canzone ho fatto questo processo e poi mettevo da parte la chitarra, quindi non rimaneva nulla di fisico se non appunto questa traccia sonora sul computer, poi importata nel sampler di Cubase, e quindi ripeto, è tutta una cosa che poi si è risolta in un residuo sonoro, che appunto poi dopo ho deciso di chiamare anche il nome del progetto, diciamo, proprio Residuo, perché era veramente collegato in maniera proprio stretta al lavoro fatto sulla composizione del disco.
0: E come si colloca questo lavoro sperimentale all'interno del tuo sfaccettato percorso musicale con le Marche come sfondo e punto di partenza?
1: Ah, le Marche sono, fin da quando sono ragazzo, ma anche prima di me, sono sempre state una regione con tanti gruppi molto alternativi, sperimentali. C'era un grande fermento, c'è tuttora, forse un po' meno, purtroppo anche dovuto ai tempi che corrono, ai locali che sono sempre meno per suonare, quindi è un pochino forse questa spinta creativa e voglia di sperimentare si sta un po' spegnendo, forse anche con le nuove generazioni, ma non posso dirlo per certo perché non le frequento molto.
0: Certo.
1: Spero di no, però ho timore che sia un po' così. Quindi ho sempre amato sperimentare e ho sempre suonato musica sperimentale, alternative. Il primo gruppo che ho avuto sono stati Cora, con cui facevamo rock, noise, alternative, grunge, diciamo quasi. Era un periodo in cui 16, 17, 18 anni eravamo veramente dentro col grunge, e quindi diciamo comunque sporcizia sonora, urla, e quindi diciamo sempre suoni sporchi, ecco, come in questo disco ci sono suoni sporchi, non è patinato, pur nascendo da una chitarra acustica, comunque è tutto abbastanza distrutto volutamente, quindi questa, la risposta è questa qua.
0: E per terminare l'intervista, Tommaso, come immagini la restituzione dal vivo di Qui non passa? Porterai questa chitarra acustica processata sul palco per un set live, o il progetto prenderà forme diverse?
1: Sì, guarda, avevo pensato, allora il live già ho registrato tre spezzoni live, sono disponibili su YouTube. Poi dopo ti spiego meglio. Comunque,
0: sì, che tra l'altro stanno andando in diretta sulla nostra diretta Twitch.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Quindi quella è la forma del live. Avevo inizialmente, il dubbio era se di proporre l'intero processo di registrazione del disco, quindi prendere una chitarra acustica, campionarla, ma dal vivo diventava una cosa folle e anche tecnicamente molto difficile. Quindi ho semplicemente deciso di portare il campionatore, in questo caso campionatore Roland.

0: traccia chitarra che storpio effetto al momento, e quindi nasce un flusso sonoro che è molto più anche lungo rispetto al disco. Le canzoni in quel caso lì nel format live non si risolvono in un minuto, 50 secondi, due minuti, molto spesso diventano più lunghe, ma proprio perché diciamo è un altro tipo di gesto, e quindi sono io che canto con un microfono e con un campionatore che elaboro le tracce. Su YouTube sono già disponibili tre versioni di una registrazione che ho fatto con Riccardo Saraceni, che è un bravissimo regista qua della zona delle Marche, della provincia di Ancona, con cui collaboro spesso anche con Esse Porte, con altri progetti. Siamo andati in mezzo a campagne, sotto alla stazione ferroviaria, sotto un ponte, a registrare con un generatore di corrente. Infatti, è stata un'esperienza attivissima.
1: Quello è il primo video che ho mandato all'inizio.
0: Sì, è stata un'esperienza assurda, non me l'ha mai successo, non l'avevo mai fatto in tanti anni di musica, di prendere un generatore di corrente e andare in mezzo a un campo. In un caso era pieno di insetti, di zanzare che ci hanno massacrato, però è stato figo, perché cavolo, suonare in mezzo alla natura.
1: Beh, figo.
0: Poi con le cuffiette, con l'in-ear, non sentivo niente intorno, sentivo solo la musica, immerso totalmente nella natura. È stata un'esperienza bestiale, guarda, stupenda.
1: Infatti, adesso sta andando verso ieri, più corde immobili.
0: Ecco, quello è quello registrato in mezzo al campo. Si vedono anche gli insetti che volano.
1: Sì, sì, esatto. Infatti io pensavo che fossero uccelli, invece sono proprio...
0: No, sono degli insetti che mi mangiavano le gambe mentre cantavo. È stato, era veramente, poi era primavera, quindi la natura
1: quindi era proprio
0: c'aveva voglia,
1: esatto, ti stava aspettando.
0: Sì, mi aspettava, e sì, è andata bene che non ho incontrato animali, perché era veramente l'erba altissima e in mezzo a un campo molto molto vasto, quindi è stato veramente divertente, e il video secondo me è veramente riuscito, e
1: sì,
0: chi
1: sì,
0: lo vuole
1: sì.
0: vedere su YouTube sono contento.
1: Io ti ringrazio, Tommaso, per la tua intervista. Prima di salutare i nostri ascoltatori, volevo far ascoltare altri due brani tratti da Qui non passa, del progetto Residuo, per l'appunto Qui non passa e Qui. Lui era Tommaso Sanpaolese, aka Residuo. Ciao Tommaso.
0: Ciao Riccardo, grazie mille. Grazie.
1: Ciao.
0: È stata una bella intervista. Grazie.
1: Ciao, a presto.
0: Ciao, ciao Riccardo.

Ritorniamo in diretta qui a Meltingpot per l'ultima puntata di prima della chiusura estiva, quindi poi riprenderemo il 9 di settembre. Dopo di me ci sarà Miro Barza con la sua Cazzo e Jammer, potete ascoltare in diretta e la replica, la diretta la potete ascoltare il lunedì dalle 20 alle 22. Un saluto anche a chi sta ascoltando la replica di Meltingpot che va in onda il sabato subito dopo Driving Saturday con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Scritta, quindi dalle 18 alle 19:30. Un saluto agli amici del sabato e anche per voi, ahimè, questa è l'ultima puntata, ci si va a riposare. E ora dove eravamo rimasti? Allora andiamo ad ascoltarci un brano, alziamo un po', aumentiamo la pesantezza sonica con gli svedesi Monolord e la loro Iodine, estratta dal nuovo album Neverending per Relapse Record. Vi ricordo che la band sarà dal vivo in Italia a novembre, il 13 a Milano e il 14 a Bologna. Andiamocela a sentire con questo singolo nuovo di Zecca, lo sono i Monolord.

E questo era il nuovo singolo dei Monolord. E ora invece dedichiamo questo passaggio a un gigante che ci ha lasciati da poco. Si è spenta una delle voci più autentiche dell'hardcore mondiale, Lou Koller, frontman e cofondatore dei Sick of It All, deceduto all'età di 59 anni. Con lui la scena di New York hardcore perde un pioniere, un esempio di integrità. Per ricordarlo, ecco District. Tra l'altro li ho visti al Forte Prenestino un bel po' di tempo fa, un concerto bellissimo, è durato quasi due ore e mezza, non lo so, ma è stato qualcosa di pazzesco, loro erano veramente formidabili, lui ha la voce veramente, se ne va veramente un gran pezzo dell'hardcore purtroppo.

E questo è il tributo di Melting Pot per Luke Keller, un grandissimo del hardcore mondiale. E ci sono ancora due brani che voglio farvi ascoltare prima di salutarci, e andiamoci ad ascoltare. Torniamo alle trame hip hop, quindi di altissimo livello, con Belize, gemma tratta da Cheat Codes, album collaborativo tra Danger Mouse e Blade Thought, il cantante di The Roots, con il featuring del rimpianto MF Doom. E ci andiamo a sentire Belize.

E siamo ai saluti, si chiude la puntata numero 29 di Metipot e la nostra stagione per la nostra stagione. Un grazie enorme ai Trame, a Tommaso Sanpaolesi, Residuo, per essere stati con noi, e grazie anche a voi per essere stati all'ascolto. Ci risentiamo mercoledì 9 settembre. Buona estate a tutti da parte di Riccardo Più Ranking. E prima di lasciarvi non può mancare la Tecno con Perk e Randomer con Blitzblock. Vi lascio con Miro Barza con Cazze Jammer, la replica dopo The Power Night, una compilation dedicata alla musica heavy metal, e che diventerà The Power Morning domani mattina, e poi domani mattina alle 10 vi aspetta il buon Domenico Mizzu per le dirette del giovedì di RadioCittàAperta.it. Per quanto riguarda il sottoscritto è tutto, ci sentiamo il 9 settembre, ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: RadioCittàAperta.it

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Il mercoledì sera su radiocittaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
1: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
2: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
3: Presidente di che?
4: Hello? Hello, Mr. Taylor?
5: What do you want? Turn on the radio. I'm talking to you.
6: You're being grotesque.
5: The radio, remember? Make it work.
7: Radio. It tends to induce.
8: Now it's pretty late.
9: Why don't you switch on the radio?
10: I refuse to discuss it any further.
11: Oh, please.

0: Radio.
1: Thank you, Mr. Zero.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Miro Barsa è arrivato qui su radiocittaperta.it. Per due ore staremo insieme fino alla notte inoltrata, no, neanche tanto inoltrata. Saluto tutti gli ascoltatori del mercoledì della replica, quindi saluto anche Riccardo Più Rank Immagini, saluto Eleonora Tagliafico che mi ha preceduto con la sua Rock Trotter per quanto riguarda la diretta, diretta che vi concede la possibilità di mandare dei messaggi al 340 19 74 468. WhatsApp, Telegram ed SMS. Seguiteci su X, su Instagram, su Mastodon, su Blue Sky, su Facebook come Radio Città Aperta. E per quanto riguarda il sottoscritto, seguite anche Cats and Jammer proprio su Instagram, dove c'è tutti i lanci delle future trasmissioni. Ma se non vi va perché i social mettono dipendenza e sono il male, potete comunque andare sul sito, anzi dovete andare sul sito www.radiocittaperta.it, dove tra l'altro c'è tutte quante le informazioni riguardanti il palinsesto, c'è anche una bella e ricca sezione di notizie della redazione giornalistica, magari avremo modo di parlare anche di tutto ciò a breve. E nel frattempo, comunque di base da queste parti si inizia Poppettoni, e quest'oggi Poppettoni pure oggi iniziamo, sempre così va a finire. E vabbè, ci andiamo a sentire After All, siamo un po' in ritardo e quindi corriamo, dai, After All, Carl Rae Jepsen.

After All per Carly Rae Jepsen, che non so assolutamente chi sia, ma era nel cestone delle novità pop e quindi l'abbiamo messa. Oggi non potevamo ovviamente perderci la giornata di oggi, 20 luglio, perché con la risoluzione 7676 dalle Nazioni Unite è stata dichiarata nel 2021 il 20 luglio come giornata internazionale della Luna. Perché? Beh, se lo state chiedendo, ci avete proprio la memoria cortissima, perché l'allunaggio umano è avvenuto proprio il 20 luglio del 1969 con la missione Apollo 11. Non erano proprio i primissimi gli americani che hanno messo il piede sulla Luna. In realtà l'esplorazione lunare è iniziata con la sonda Luna 2, lanciata da quegli altri, che era l'Unione Sovietica. In realtà si schiantò il 14 settembre 1959. Poi dopo hanno fatto un po' cazzotti a chi dovesse arrivare prima, un po' perché l'America doveva recuperare un pezzettino proprio di progresso tecnologico dopo che i russi avevano mandato Yuri Gagarin in giro intorno a fare un'orbita intorno al nostro pianeta. Gli americani quindi il 20 luglio del 1969 con la missione Apollo 11 sbarcano e mettono il piede sulla Luna e ci ficcano anche la bandierina. Poi da là sono successe un sacco di cose, alcune missioni sono andate un po' meno meglio, tipo l'Apollo 13, e poi a un certo punto abbiamo deciso che della Luna non ce ne fregava più assolutamente niente. In ogni caso, per ricordare quella giornata, il 20 luglio nel 2001 è stata indetta la giornata internazionale della Luna. Potete commentare le ultime missioni sulla Luna, potete rivedere i video di allora sulla Luna, potete fare un po' quello che vi pare. La cosa interessante in realtà a priori, soprattutto modernamente, è che la Luna, come sapete, ha un ritrovato interesse anche grazie non tanto alla lotta tra americani e russi, che quella stranamente in un certo senso è ancora rimasta, ma più che altro grazie a tutta una serie di compagnie private che spingono un po' verso lo spazio. E parleremo proprio di questo dopo il prossimo pezzo, che rimaniamo sempre dalle parti più o meno poppettone. Sveglia Ginevra, la foto migliore.

E a proposito di Luna, ma in realtà a proposito di spazio, un aggiornamento importante va dal volo di Starship, il volo Flight 13, che doveva partire e invece proprio all'ultimo minuto non è partito. Qualche problemino ai motori Raptor a pochi istanti all'accensione completa, servivano tutti e 33 i motori Raptor del primo stadio del Super Heavy. Il razzo più grande poi di Starship, di SpaceX, quello grosso, e quindi un volo rimandato, dovrebbe partire giovedì signor, il 23 se non sbaglio, ma staremo a vedere. Purtroppo gli ultimi due voli partono la notte, cioè la notte qua in Italia, da loro è nel pomeriggio, e vedremo se continuerà il trend abbastanza positivo degli ultimi voli. Si tratta comunque di un altro volo di test, in cui verranno testate di nuovo, ne abbiamo già parlato, quindi sarà molto veloce, le manovre di giro, rigiro, esco nello spazio, ritorno nello spazio. Non c'è nessuno a bordo, ci dovrebbero essere dei satelliti Starlink, perché comunque, visto che vai nello spazio, perché non portarsi un po' di spesa, no? Come quando esci e butti l'immondizia mentre comunque vai a fare un'altra cosa. Speriamo comunque che il volo proceda, ma soprattutto parta bene, perché l'ultima volta appunto ci sono stati questi problemi prima dell'accensione, e quindi è stato annullato proprio a pochi secondi prima di dare il go. Beh, staremo a vedere. Ovviamente seguite sia la pagina Facebook e Instagram di Cats & Jammer, che ovviamente tutte le notizie a riguardo di quel pazzerellone di Elon Musk. Ci andiamo a sentire i Queens of the Stone Age, questa è Easy Street.

a proposito di Luna, parliamo anche un po' d'Italia, perché l'Italia prepara i rover per la Luna. ULS, Universal Locomotion System, è un programma interamente finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, condotto da Thales Alenia Space, con il contributo di Leonardo, Altec AICO, il Politecnico di Torino, la Volta Structural Energy. E si predilige lo scopo finale, è quello di creare dei rover proprio per l'esplorazione, ma anche la costruzione di strutture in situ, come si dice, ovvero sulla Luna, senza l'intervento umano, visto che l'idea di base è quella di avere una base più o meno permanente proprio sulla Luna, una base che a questo punto non vedo perché non chiamare base Luna, così, per quelli di altre epoche. Tutta la struttura logistica, tipo, che ne so, ma passare i cavi, fare i solchi, fare i buchi per l'acqua, le fondamenta, l'idea è quella di farli fare a dei robot autonomi, o più o meno autonomi, dotati di una guida da terra, che possano gestire e fare questo tipo di attività senza che ci siano esseri umani. Faranno delle prove ovviamente di questo rover, peraltro sull'Etna, proprio per vedere, per verificare i movimenti, la capacità di prendere la regolite e sostanzialmente consolidare le prestazioni di mobilità. Ecco, tutto quanto questo verrà fatto appunto sull'Etna, che è un posto abbastanza lunare, non del tutto lunare, ma abbastanza. Tutto questo servirà appunto per sviluppare e migliorare questo rover e la generazione dei rover successivi. Peraltro è previsto, per esempio, anche la possibilità di lanciare un altro piccolo rover che girerà intorno, ma anche, questo è molto interessante, verrà testato il docking e la ricarica automatica, che è fondamentalmente quella roba che fa il vostro robottino quando pulisce per casa, no? Hai visto che poi dopo alla fine ritorna da solo sulla base di ricarica. Ecco, quella cosa va testata, perché insomma, se non ti ricarichi poi dopo, tanto bello, ma poi dopo ci fai poco. Quindi questi saranno un po' i test ai quali sarà sottoposto ancora per quanto riguarda Universal Locomotion System, ancora sulla Terra. Poi, se il piano di colonizzazione della Luna e se i programmi per la Luna procederanno, verrà portato questo rover proprio sul nostro piccolo satellite. Loro sono i Kasabian, questa è Superpowers.

E forse proprio superpowers sono quelli che vengono proposti da un professore del MIT che più che superpower è super ingegneria e super fisica. Un professore del MIT ha proposto una rete di sensori satellitari in grado di rilevare armi nucleari in orbita. Perché c'è bisogno di rilevarle? Beh, c'è un trattato sullo spazio extraatmosferico, lo sapevate? Sì, ne abbiamo parlato anche qui in una puntata legata alla legislazione sullo spazio. Ebbene, questo trattato sullo spazio extraatmosferico dal 1967 vieta il posizionamento di armi nucleari nello spazio. Dal 1967 non puoi mettere della roba nucleare, delle testate, armi fondamentalmente, nello spazio, non ce le puoi lasciare neanche. E però attualmente non esiste un metodo diretto e indiretto di verifica. Invece il professor Arag Danaogulian del MIT propone un metodo per determinare se un satellite in orbita intorno alla Terra contenga un'arma nucleare. Perché non ci va messo? Beh, perché una detonazione su un'orbita bassa, tra i 160 e i 1900 km di altitudine, rilascia migliaia di miliardi di elettroni ad alta energia che tendono a distruggere molti satelliti e mandano in tilt le reti di telecomunicazione, GPS e internet satellitare. Voi direte, vabbè, ma è teorico. No, no, no, no, no. Nel 1962 gli Stati Uniti hanno fatto detonare in orbita una testata termonucleare e hanno distrutto involontariamente molti dei satelliti. Peraltro la preoccupazione è cresciuta nel 2022 quando è stato lanciato il satellite russo Cosmos 2553 che Mosca dichiara utilizzato per sorveglianza, ma che secondo le autorità statunitensi potrebbe portare componenti di un dispositivo nucleare in fase di test. Ora, se così fosse, insomma, sarebbe abbastanza bruttina come idea, però non esiste fino ad oggi un sistema per dire che ce l'hanno messo o no, se non lo spionaggio, ecco, in buona sostanza. Invece questo tipo di satelliti che voglio, cioè che è uno studio teorico fatto da questo professore del MIT, potrebbe rilevare un'arma nucleare con un'accuratezza del 99% quando orbita intorno ai 4 km dal satellite sospetto per circa una settimana, e il tempo si ridurrebbe a poche ore se vengono utilizzati più satelliti sensori avvicinandosi fino a 1000 metri. Ovviamente il sistema non è completamente dimostrato. Lo scopo di questo paper è quello di mostrare alla comunità scientifica che è scientificamente possibile farlo. Poi c'è tutta una serie di considerazioni pratiche da affrontare per costruire davvero questi rilevatori. Per esempio, conviene davvero a qualcuno farlo? Tuttavia è sicuro che insomma la sua posizione è quella che non si può falsificare la fisica, cioè se poi dopo quello ti dà un risultato effettivamente è vero. Interessante. Salutiamo tra l'altro Anna e Fernanda che si sono collegate per ascoltare questa meravigliosa trasmissione. Noi iniziamo a sentire un po' di musichetta fuori. No, vabbè, abbiamo già sentito di Queen of the Stone Age e Casebian. Adesso ci andiamo a sentire gli Art Decore e il Muro del Canto con Dipinto de Nero, che però a me suona un po' come una cover. Voi che dite?

0: Questa era Dipinto de Nero degli Hardcover.
1: Te fregano pure il lavoro, sti Hardcore. Hardcore è il muro del canto dipinto de nero, ovviamente cover di Painted Black dei Rolling Stones. Ne esiste già un'altra, una cover italiana, molto italiana, quella di Caterina Caselli di allora. Questa è un po' più romana, infatti è dipinta di nero, infatti il muro del canto poi tendenzialmente canta quella roba là, abbastanza romana e romanaccia. Il testo comunque

Advent International. Sono pronti a offrire, a sborsare 50 miliardi di dollari per PayPal, che un tempo era, diciamo, l'unico modo per pagamenti online, era proprio lo standard de facto, il tasto paga con PayPal era in tutte le parti possibili e immaginabili. Ha perso nel tempo quote di mercato sia per quanto riguarda il mercato business che quello consumer, cioè sia la gente, i poveretti che c'avevano il negozietto di magliette, che per i grandi delle grandi company, soppiantato da altre soluzioni integrate come Apple Pay, Google Pay, Stripe, ma anche Revolut, che hanno eroso mano a mano quote di mercato. Pare che oltre il 40% della capitalizzazione del valore è stato perso da PayPal, aggravando una tendenza che era già iniziata male, cioè una tendenza iniziata nel 2022. PayPal nasce lo ritroverò qui nell'articolo il nome originale, e vabbè, poi dentro c'era, ecco sì, si chiamava Confinity, Peter Thiel, Max Levink e Luke Nosek. Poi si sono fusi con X.com, la startup bancaria fondata online da Elon Musk. Per oltre 20 anni, come vi dicevo, è stata predominante per quanto riguarda il mercato dei pagamenti online su internet, poi mano a mano sta perdendo valore. In ogni caso, se voi volete sostenere Radio Città Aperta, però potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal, proprio direttamente dal nostro sito. Volevo riagganciarmi, c'è un tasto che si chiama Sostieni Radio Città Aperta sul sito, e cliccate, poi mettete i vostri dati o dei PayPal o della carta di credito e a noi ci arriva qualche soldino. Volevo prendere l'abbrivio di questa notizia, e magari chi lo sa, poi se la compra Stripe, cioè, alla fine della fiera per l'utente finale poco cambia. Cambia un pochettino per quel problema di accentramento di competenze tecnologiche su pochi soggetti, ma questo, diciamo, si vede già in altre parti, forse ci dobbiamo abituare o forse dobbiamo trovare altre soluzioni. Detto questo, ci andiamo a sentire da Foreign Tongue, l'album proprio dei Rolling Stones, un altro singolo. Questi che ci andiamo a sentire adesso sono proprio i Rolling Stones, eh? You know I'm no good.

E qualche giorno fa, 16 luglio 2026, c'è stata una conference call sui risultati del secondo trimestre di Netflix e ha rivelato che circa 300 dei suoi titoli a catalogo hanno utilizzato l'IA generativa durante la produzione di quest'anno. Questo per le previsualizzazioni o post-produzione. Un aumento dell'ordine di grandezza rispetto a luglio 2025, cioè a luglio 2025 erano 30, adesso sono 300. Pensate che la docuserie sulla rivoluzione americana che si chiama The American Experiment conteneva 17 minuti di filmati potenziati dall'intelligenza artificiale con folle ingrandite, scene di battaglia e questo tipo di prodotto video è stato fatto 2 volte più velocemente e a metà del costo delle opzioni precedenti, ha dichiarato Netflix. Ora, l'aspetto ironico è che Netflix stessa ha insistito sul fatto che i film vengono realizzati da persone che fanno i film. Vi ricordo che insomma c'è delle dichiarazioni anche forti, per esempio Guglielmo del Toro ha dichiarato a Fresh Air che avrebbe preferito morire piuttosto che usare l'intelligenza artificiale generativa. E abbiamo stati pure, che ne so, gli scioperi di Hollywood nel 2023. Ebbene, a quanto pare Netflix ha deciso di settare lo standard diversamente. Da una parte ti dice no, guarda che comunque i film li fanno quelli che fanno i film, però chi lo sa, forse 2 volte più veloce a metà del costo potrebbe diventare uno standard. Ovviamente c'è anche quell'altra problematica, che Netflix non te lo dice mica dove la utilizza, perché non c'è nessuna restrizione su questa parte qua, quindi dove utilizzerà l'intelligenza artificiale per la generazione di immagini non è segnalato da nessuna parte. C'è un effetto di natura reputazionale, culturale, normativa non tanto, come vi dicevo, perché non c'è un obbligo se non lo fai per pubblicità, se non sbaglio, almeno qua in Italia, ma se tu fai delle riprese di un film o di una serie non ti serve, un po' come dire questa scena è fatta con la CGI, vabbè, cioè tipo i draghi sono fatti con la CGI, non è che, a meno che qualcuno non ha un drago in terrazzo e vuole affittarlo per fare quei film, ma non credo. E quindi diciamo che 2 volte più veloce a metà del costo da una parte potrebbe essere lo standard, ma anche un po' la cosa di cui più preoccuparsi proprio per chi lavora nell'ambito del video, come un po' anche chi lavora in tutti gli altri ambiti. Nothing but Thieves, questa è Stray Dogs.

Nothing But Thieves, Stray Dogs, pezzo abbastanza lungo, ma adesso andiamo a parlare di una cosa molto interessante, perché in Cina hanno fatto una dichiarazione abbastanza forte, passata peraltro per, ovviamente, per il governo cinese. Pare che hanno la prima linea al mondo in grado di costruire chip in due dimensioni, in 2D. Se tutto va bene, tra 5 anni potranno fare a meno di ASML. E voi direte: che cos'è? Beh, allora, innanzitutto vi invito a leggere un libro che si chiama Chip War. ASML è l'azienda unica al mondo, che si trova in Olanda, che è in grado di costruire macchine per la litografia dei chip, cioè è l'unica azienda esistente in tutto il mondo che è in grado di costruire le macchine per costruire i chip al grado tecnologico attuale. La costruzione dei chip, quelli che stanno dentro qualsiasi cosa, dai telefonini, computer, ma anche lavatrici, friggitrici ad aria, qualsiasi tipo di chip, passa per tutta una catena di ingegneria, ma anche di approvvigionamento e di produzione, che ha diversi attori sparsi per il mondo. Uno dei punti cruciali è che l'unica azienda che costruisce macchine in grado di costruire chip è questa ASML. La Cina dovrebbe, almeno da quello che ha dichiarato, essere in grado di costruire chip 2D e nei prossimi 5 anni arrivare probabilmente alle tecnologie con la stessa dimensione di nanometri, stiamo parlando, che vengono prodotti attualmente tramite le macchine dell'ASML. Questo significa un vantaggio tecnologico enorme per la Cina, che tra l'altro va anche a intaccare un certo numero di equilibri politico e geopolitici, perché ASML, per vari vincoli sia economici ma soprattutto politici, non può esportare le proprie macchine ovunque. Per esempio, non le può esportare in Cina, e in questo modo forse potrebbe riuscire ad aggirare, non costruendo, in realtà la tecnologia non è esattamente la stessa, però potrebbe riuscire a costruire dei chip che sono paragonabili a quelli costruiti da ASML. È un argomento molto molto delicato, sia da un punto di vista tecnologico ma soprattutto da un punto di vista geopolitico, perché poi sui chip si costruisce la supremazia tecnologica di uno Stato, e sapete bene, insomma, che la Cina da queste parti della supremazia di uno Stato ci tiene parecchio. False, questa è My Number.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La Radio nelle Scuole.

la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua

0: Yes, she is.
1: Sharon Van Etten, every time the sun comes down, the sun comes up. She's in trouble, però vabbè. L'abbiamo detta tutta quanta, ce l'abbiamo fatta fino alla fine. Nel frattempo parliamo ancora di Cina, perché centinaia di migliaia di robot sono stati già dispiegati in tutta la Cina. Per fare cosa? Per fare una cosa abbastanza inquietante. Una missione distopica, come si direbbe in questo caso. Allora, l'idea della crescita economica di Pechino è direttamente collegata, pare questo, insomma, quello che dicono gli insider, alla sostituzione dei lavoratori umani con robot umanoidi equivalenti. E quindi sono stati fatti, costruiti già un certo numero di robot umanoidi che funzionano mediamente bene, devo dire, sono abbastanza fluidi nei movimenti, però per fare compiti come quelli effettivamente svolti dagli esseri umani in fabbrica non è così tanto facile, serve ovviamente dell'addestramento e per addestrare questi robot che hanno fatto? Hanno disseminato questi robot in un certo numero di fabbriche, non per lavorare al posto degli esseri umani, ma per imparare tramite ovviamente intelligenza artificiale e sistemi di apprendimento i compiti degli esseri umani. Attualmente servono decine di milioni di ore di dati di addestramento. E attualmente le aziende che sono leader nella rivoluzione robotica ne hanno solo 500.000. Tuttavia questo dato potrebbe cambiare, soprattutto nel momento in cui la Cina butta fuori centinaia di migliaia di robot, li mette nelle fabbriche e dice: oh, guardate quello che fanno e vedi di replicarlo. Questa è un po' l'idea. Ovviamente dici: ma è fantascientifico, è finto? Diciamo che è fattibile. Potrebbero anche farlo, in effetti. Questi robot sono già in alcuni centri di addestramento, sono 64 centri di addestramento e ce ne sono altri 20 in programma per simulare ambienti in cui i robot potranno prendere il sopravvento. Ai Wen, che è un direttore di progetto presso Agibot, una delle aziende leader in questa spinta, ha affermato che la sostituzione di massa dei lavoratori umani libererà i lavoratori e rappresenterà la soluzione per la persistente carenza di manodopera. Bello. C'è un po' un problema all'interno del concetto di valore e lavoro, cioè il reddito nel caso in cui un gran numero di persone perde improvvisamente il lavoro. Da dove lo tiriamo fuori? Questa domanda al momento attuale non c'è soluzione e non c'è risposta, ma del resto, come sapete bene, il capitalismo, ma anche comunque la crescita infinita, tende a questo: minimizzare i costi, massimizzare i profitti, fin quando poi la macchina o l'essere non involve e muore dentro se stesso. In fondo, come dicevano molti, noi siamo il tumore del nostro stesso pianeta e spesso siamo il tumore di noi stessi. Munich, gli Editors.

non ci sono solo i cinesi a fare i robot, ce n'è anche uno sviluppato dai ricercatori del MIT e dell'EPFL, che hanno costruito un robot piuttosto strano. È un robot che nuota come un uccello subacqueo e poi vola come un uccello. Cosa? Beh, sì. Allora, esistono circa specie di uccelli che si muovono fluidamente tra acqua e aria, si tuffano per catturare la preda e poi spiccano il volo, no? E hanno le ali, utilizzano le ali sia per volare che per nuotare. Ebbene, costruire un oggetto artificiale come un robot che sia in grado di fare questa cosa non è tanto semplicissimo, eppure l'hanno fatto. Pesa 250 grammi, non tantissimo, e completa l'intero ciclo di transazione tra nuoto e volo. Considerate che l'acqua è circa 800 volte più densa dell'aria e pochi materiali riescono a gestire questo cambio di densità così repentino, e buona parte è fatto dai motori che sott'acqua sono molto lenti, cioè le ali si muovono molto lentamente, mentre in volo si muovono intorno agli 11 Hz, 11 volte al secondo dovrebbe essere in grado quindi di farlo volare. La questione più complessa è ovviamente quel brevissimo istante di tempo in cui il robot deve spingersi fuori dall'acqua usando solo le ali, e se la transazione non viene fatta correttamente le ali si rompono, il robot si rompe e rimane così un pezzo di plastica e metallo galleggiante. Ebbene, in realtà questo robottino, con un costo di circa $300 per i materiali, utilizza componenti reperibili da chiunque ed è abbastanza economico da poter essere replicato, e quindi è economico e garantisce anche questa transizione tra acqua e aria in maniera semplice e comoda. Potrà essere utilizzato per la ricerca, per esempio potrebbe effettuare una misurazione, raccogliere un campione e poi tornare indietro a consegnare i dati a una frazione del costo dei metodi tradizionali, puoi fare di nuovo altre immersioni. Interessante, vero? Vabbè, sì, questo è il tipo di tecnologia che ci piace, questo anche un po' pionieristica. Poi se sta roba viene utilizzata per il male, purtroppo è brutto, ma che cosa possiamo farci? Cosa potremmo fare per andare contro un sistema che vira tutto da altra parte? Ribellarci? The Maccabees, Toothpaste Kisses.

The Maccabees, ascoltate qui a Radio Città Aperta. 340 19 74 468 il numero di telefono per i messaggi WhatsApp, Telegram e SMS. Continuiamo a parlare di robot, ma anche di droni cattivissimi. In realtà questo è cattivissimo, ma neanche così tanto. Un micro drone da 40 grammi capace di individuare una zanzara in volo e abbatterla senza una sola goccia di insetticida. Che sì, è un piccolissimo drone con un trasmettitore ultrasonico che spara degli impulsi nell'area circostante. Gli echi di ritorno vengono captati da un array di microfoni e trasformati in un'immagine spettrografica unica per ogni insetto intercettato. Il sistema analizza il battito alare di quello che viene intorno e un pattern che permette in teoria di distinguere non solo la specie ma anche il sesso. Dopodiché un processore miniaturizzato gestisce poi la fase di inseguimento calcolando la rotta di intercettazione e evitando gli ostacoli lungo il tragitto, e in questo caso può addirittura, insomma, uccidere una zanzara. Le prenotazioni per il prodotto sono già aperte. Potete depositare potete lasciare un deposito di $100 che è rimborsabile, e poi ci sarà un abbonamento mensile di $50. Ora, non è così scontato che questa tecnologia sia pronta per il mercato reale, perché considerate comunque $150 e 50 ogni mese. Beh, ma quanta insetticida ci comprate? Quindi in scala non è che funziona tanto, però è interessante come sia stato creato un micro drone soltanto per uccidere le zanzare, e che questa cosa sia funzionale. In realtà attualmente siamo ancora in una fase di test al chiuso, pare che funzioni per uno, ma sullo sciame già c'è qualche problemino. Però chissà, un bel dronetto dentro casa che uccide tutte le zanzare, e che fanno un rumore molto spesso sti droni, a volte fanno anche più rumore delle zanzare stesse, quindi boh, non lo so, c'è un po', mi puzza un po' che non possa funzionare, che possa essere un po' rumoroso, ma vabbè, è comunque interessante sia questo che il robot che passa dall'acqua al mare. Insomma, parecchio viene preso dalla natura, o comunque unire questa parte di natura e robotica per creare un po' di cyborg in un certo senso. E parleremo proprio di cyborg nel prossimo intervento, dopo però aver sentito prima Julia Jacklin, Get Away From Me.

Sì, è il tempo di parlare di cyborg, ma non proprio i cyborg, siamo i cyborg di un vecchio cartone animato anni 70, ma cyborg reali, scarafaggi cyborg. Cosa? Sì, esatto, sì. Questi già esistono, stiamo parlando di uno studio e di applicazioni della Nanyang Technology University di Singapore e della Waseda University in Giappone. Utilizzano degli scarafaggi cyborg. Come sono fatti? Sono degli scarafaggi, sono le blatte, quelle belle grosse, quelle americane, che sopra, sulla schiena hanno una sorta di zainetto con vari microcontrollori e hanno due terminali attaccati alle antenne dello scarafaggio sul quale danno degli impulsi. Siccome gli scarafaggi praticamente con le antenne è come che vedessero, cioè se tocca una cosa capiscono che non possono andare da quella parte e vanno dall'altra parte, gli scienziati, dando dei piccoli impulsi di corrente sulle punte delle antenne, riescono a telecomandarli, quindi possono muovere gli scarafaggi a destra e manca. In più sulla schiena hanno questo piccolo zainetto in cui possono portare cose, piccole telecamere, sensori radio, e quindi hanno dei robot fatti di però scarafaggi. Dici, è inquietante? No, questo ancora non è inquietante. La cosa più inquietante è che hanno creato una tuta per far andare questo tipo di scarafaggi sott'acqua, quindi una sorta di tuta da subacqueo per palombaro per gli scarafaggi, con dentro l'ossigenino, e consente a questi tipi di scarafaggi di stare sott'acqua per circa 3 ore e di muoversi o sott'acqua o in ambienti con scarso contenuto di ossigeno. A che serve? Beh, allora, diciamo che ovviamente in questi stati, in questi casi, si parla sempre di non lo so, però una di queste è per esempio le operazioni di ricerca e soccorso, rescue, che vengono fatte, in cui servono solitamente degli oggetti che possono entrare in cavità molto distrutte, per esempio come è stato per il terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, trovare vittime e ficcarsi all'interno di strutture e infrastrutture per ispezionare. I luoghi colpiti da disastri sono effettivamente i primi che vengono in mente. Certo, siccome qui da queste parti a Katzenjammer non pisciamo dal ginocchio, l'idea di avere delle microspie per uso militare o di security fatte da scarafaggi radiocomandati, come dire, un pochettino interessa, no? Sicuramente non interessa solo me, sicuramente non sono il primo che ci ha pensato. Probabilmente, ora non vorrei dirtelo, ma chissà, credo che un po' dei soldini che hanno alla Nanyang Technology University di Singapore, alla Waseda in Giappone, forse arrivano proprio al Dipartimento della Difesa. Ma io sono uno che la pensa un po' male. Field Trip, ci andiamo a sentire un po' di musica spagnola di quella alternativa. Questa è Mi Buena Suerte.

E abbiamo ascoltato Mi Buona Suerte per Field Trip qui a Radio Città Aperta, Cats & Jammer in diretta come ogni lunedì dalle 20 alle 22. Bene, continuiamo a parlare un po' di tecnologia, in realtà in questo caso parliamo un po' di ambiente, perché c'è una notizia assolutamente interessante che arriva dagli Stati Uniti. Le città statunitensi hanno la peggior qualità dell'aria al mondo. Gran parte degli Stati Uniti è avvolta dal fumo. Ci sono un sacco di incendi che divampano in tutto il Canada e c'è un grado di inquinamento atmosferico enorme in tutto il Midwest e sulla costa atlantica. Il fumo ha gravi conseguenze ovviamente per la salute. Il fumo degli incendi, anche se distante, può essere pericoloso e per la salute umana, perché molte delle polveri sottili e simili, tutto quello che deriva dalla combustione, si ficca nei polmoni e non ci finisce più, cioè non ne esce più. Il cambiamento climatico ha reso gli incendi boschivi sempre più frequenti e sempre più letali. Inoltre c'è siccità, ondate di calore, e così alla fine della fiera l'America, in alcune parti per carità è abbastanza grande il concetto di America, l'America ha l'aria peggiore di tutto il mondo. Addirittura il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti raccomanda di indossare una maschera N95 e un respiratore P100 quando andate fuori in quei posti, evitare di fare attività fisica all'aperto. E pensate, qualcuno ci ha pure giocato a pallone tipo ai mondiali, però vabbè. C'è anche un indice di qualità dell'aria che andrebbe consultato ogni volta prima di uscire in America, ma voglio dire, poi dopo se l'aria è zozza ma devi uscire, che fai? Comunque te tocca, tant'è. L'altra problematica è comunque che loro non ci credono al cambiamento climatico. Il presidente ha detto che è tutto una cazzata e che si può tranquillamente continuare a bruciare carbone e a inquinare quanto ci pare, tanto poi alla fine anche il loro inquinamento finisce da noi. Tutto molto bello, vero? Ins e Beck, questa è Boom Boom Back.

Boom Boom Back, Ins e Back, ascoltati qui a Radio Città Aperta. Questo è Cats and Jammer per qualche altro minuto, una ventina circa. Parliamo ancora di America, perché non hanno solo il problema dell'aria zozza, hanno un problema di cagotto, diarrea per la precisione. Ci sono quasi 7000 casi dovute alla ciclosporiasi, un'infezione del tratto intestinale causata da un parassita che provoca gravi crampi addominali e diarrea acuta. Questa roba qua è all'origine delle malattie diarroiche dei paesi tropicali, è una di quelle cose tipo, sai, la diarrea del viaggiatore, quando vai, appena arrivi e subito brom, blablabla, è quella roba là. Perché succede? Beh, a quanto pare a causa dell'insalata in busta. Il parassita si diffonde attraverso le feci umane e spesso gli ortaggi freschi venuti in contatto con superfici contaminati o irrigati e lavati con acqua non pulita possono essere un veicolo di infezione. Però perché in America dovrebbero essere puliti per bene? Ebbene, il problema in realtà è quello delle insalate, ma soprattutto delle insalate in busta. Spesso, se non conservate bene, non confezionate in maniera corretta, quello che diventa quell'ambiente dentro la busta può essere una sorta di posto ottimo per far proliferare questo tipo di batteri o di virus. La diarrea acuta ovviamente non è da sottovalutare, specialmente in questo periodo molto caldo, perché ti abbassa poi tutti i liquidi nel corpo e non è che proprio stai benissimo. Se non prendi gli antibiotici può durare per settimane, in un posto peraltro in cui le cure farmaceutiche e le cure mediche non sono esattamente

Sì, però diciamo che sei in uno di questi paesi meravigliosamente, come dire, industrializzati, tipo l'America. Tra l'altro manco, cioè in America credo che trovare un cespo di insalata non in busta sia molto difficile. Considera che è difficile trovare un pesce fatto a forma di pesce e basta, quindi un mondo piuttosto strano. Quindi per quanto riguarda, diciamo, i consigli della nonna, che dicono quello di lavare pure le insalate in busta prima di mangiarle. Tu dirai, però poi dopo così si ammoscia e muore subito. Infatti non te la devi comprare l'insalata in busta, devi comprare l'insalata normale, lavi quella, togli una fetta e buonanotte al secchio. Ma è più scomoda. Allora, e quante cose. Va bene, ci andiamo a sentire Litfiba, reduci da un, mi dicono, gran bel concerto qui a Rock in Roma. Formazione quasi del tutto originaria. Questa è Resta, proprio da 17 Re.

resta per il FIBA da 17 re. Rientriamo qui su Cats and Jammer, radiocittaperta.it, visto che è stata anche una settimana abbastanza densa dei concerti musicali qui nella piazza romana. Tanta robetta è uscita, cose molti probabilmente non sono riusciti a stare dietro a tutti quanti gli eventi live nella zona. Comunque sempre meglio stare nella zona qui a Roma che al concerto di Bad Bunny, dove nella seconda giornata la grandine ha messo in grave difficoltà chi era andato a quel concerto. Poveretti, davvero, ho visto delle foto piuttosto brutte. Invece qui il caldo l'ha fatta da padrone, caldo anche al concerto dei Ministri, che hanno suonato qui a Roma all'Eur Social Park. Noi ce l'andiamo a sentire proprio con uno dei loro brani più famosi, da Aurora Popolare. Questa è Piangere al lavoro.

piangere al lavoro per i ministri ascoltati qui a RadioCittàAperta.it e anche ascoltati dal vivo per chi li ha visti al concerto all'Eur Social Park. Altro concerto invece che c'è stato in questo fine settimana è quello di Giancane a Testaccio, concerto a gratis peraltro, concerto che devo dire è stato molto bello, anche perché vabbè, lui, per chi non lo sapesse, Giancane ha avuto un incidente qualche tempo fa in cui si è rotto le falangi e quindi non riesce a suonare benissimo, quindi questo era un po' da un certo punto di vista una prova di riuscire a suonare anche davanti al suo pubblico romano. In realtà fa parte di una tournée, Roma in questo caso è al centro della tournée, erano già stati a Milano e il concerto è andato molto bene, è stato molto bello. Tra l'altro all'interno proprio del concerto ha suonato una canzone che si chiama In ogni caso, dedicata ai fatti di 25 anni fa del G8 di Genova, una canzone che è disponibile fino alle 23:59 di oggi, da mezzanotte soltanto per la giornata di oggi, poi finirà nel prossimo album, una versione solo demo perché solo così l'aveva registrata, poi si era ripromesso di finirla e concluderla prima o poi, in realtà è uscita solo la versione demo, noi la ascolteremo proprio a fine di questa trasmissione di Cats & Jammer di oggi, anche per dare il là, perché alle 22, quindi dopo proprio finita questa trasmissione, c'è il primo episodio di 25 anni dopo, Un altro mondo è urgente, la serie di podcast che è stata preparata dalla redazione giornalistica di Radio Città Aperta proprio a 25 anni dal G8. Prima puntata molto interessante con una bellissima intervista, quindi vi invito a rimanere collegati. Se non volete rimanere collegati perché ci avete sonno, fare le cose, trovate i podcast sul sito www.radiocittàaperta.it, come trovate i podcast di tutte le puntate di Cats & Jammer, compresa questa, fra una decina di minuti. Detto questo, noi ci salutiamo qua per quanto riguarda Cats & Jammer. Lunedì prossimo non andrò in onda, forse ci sarà una replica o direttamente la playlist, vediamo se ci risentiamo ad agosto o al ritorno dalle ferie. Noi ci lasciamo appunto con Giancane, In ogni caso, questa è la demo version.

0: veramente un cazzo. Comunque
1: speriamo che muoiano tutti. Via.
0: Via simpatica. Simpatica.
1: Amica, amica. Tanto uno già. Vabbè, degli altri. Un giro per niente. Noi,
0: Ascolta, aspetta. Ok. Ciao, buonanotte.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Stai ascoltando The Power Night solo su RadioCittàAperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.